0: con l'estate sta finendo. Adriana, permettimi di fare un saluto a Giorgio Bracardi, che è mancato ieri, è stata, diciamo, una testa pazza, al quale sento di ascrivere, diciamo, al gruppo delle quali sento di ascrivere anche il mio nome, di quelli che hanno comunicato per tempo e per tanto tempo, a partire dal programma che ha fondato, diciamo, la radio moderna, quella che oggi ascoltano tutti i nostri amici che stanno seguendo anche Radio Kiss Kiss. Giorgio Bracardi ha fatto parte, insieme a Marenco, a Boncompagni e a Renzo Arbore, del gruppo di Alto Gradimento, il programma che ha fatto la storia della radio.
1: E non potevamo non riservargli ovviamente un saluto e un pensiero.
0: Era un personaggio sui generis, però diciamo che a me mi ha fatto ridere tantissimo in passato, e quindi insomma mi faceva piacere fargli un saluto. Un abbraccio a Giorgio Bracardi.
1: Allora, sono le 7:12, buongiorno e buon martedì a tutti quelli che già ci hanno scelti, quelli che hanno acceso la radio, ma quelli che hanno acceso anche la TV, al canale 158 del Digitale Terrestre. Abbiamo esordito proprio col chiedervi quanti animali domestici avete e che tipo di animali avete.
0: Perché abbiamo esordito in Italia... anche col dire che Adriana purtroppo non ha animali domestici, ma si spaccia per una che ha gli animali
1: io
0: domestici.
1: Io penso che gli animali, se hai
0: perché
1: uno spazio...
0: Perché non li vuole in casa. E quando ha sentito l'ascoltatrice che prima ha detto dormono sul letto, lei nella mente, perché la conosco molto bene, ha pensato a Borro.
1: Lei.
0: A Borro.
1: Lei.
0: Due cani, due golden retriever enormi sul letto.
1: Io credo che le cose ti fanno paura o ti fanno spavento quando non le vivi. Ma se mai dovessi avere veramente un cane, perché non
0: ma
1: ce l'ho
0: poi
1: più.
0: Si rompono i freni inibitori. Cioè, tu avresti mai detto che mia sorella dorme col gatto sotto le lenzuola?
1: No.
0: Cioè, mia sorella,
1: no.
0: Gli animali domestici per lei era una roba inimmaginabile. Poi sua figlia l'ha costretta ad avere un gatto. Adesso sono lei e il marito innamoratissimi del gatto, e il gatto fa quello che
1: infatti
0: vuole.
1: Infatti, non bisognerebbe mai giudicare quello che non conosci o quello che non vivi, e quindi non mi permetterei mai. Però dico, se hai uno spazio all'aperto, se hai un giardino, se hai un piccolo terrazzo,
0: tienilo
1: comunque,
0: là, fa freddo,
1: uno
0: piove.
1: Spazio all'aperto dove i cani e i gatti o gli animali domestici, secondo me,
0: ne giovano. Non dovrebbero entrare.
1: Hanno una veranda,
0: Adriana,
1: con vetrate e stanno benissimo.
0: Andiamo,
1: te lo
0: a vedere,
1: posso garantire.
0: Aspetto il video della veranda con vetrate.
1: Sì,
0: dove questi
1: ricordi?
0: Gatti dormono al caldo.
1: Mio suocero in questo è veramente perfetto.
0: Ah,
1: bravissimo.
0: Lui?
1: Certo.
0: Allora
1: è una figura accudente per i miei gatti. Allora, Robert De Niro invece ha così tanti cani che ovviamente non ricorda i nomi di tutti. Non si
0: non
1: sa neanche.
0: Non perché sia un po' insallanuto, diciamo.
1: È Robert De Niro, 83 anni, credo
0: ci
1: che
0: sta,
1: non sia
0: un po' di insallanimento.
1: Non abbia perso ancora i lumi della ragione, però ovviamente quando ne hai così tanti, quando hai una passione per gli animali, come l'ascoltatrice di prima che è intervenuta durante la raffica, diceva salvate gli animali, salvate i cani. Per esempio, i miei gatti sono tutti trovatelli, cioè io li ho presi per strada e li ho salvati. Idem vale per i cani, magari bisognerebbe prendere più cani ai canili, perché i canili sono pieni di piccoli cani in cerca di adozione.
0: Ti posso dire che a un certo punto anche mia nonna smise, noi eravamo tanti nipoti, no? Siamo tanti nipoti, e quindi lei a un certo punto, sei da mia madre, sei da un'altra sorella, cinque da un'altra sorella, lei non si ricordava più, cioè
1: dei
0: confondeva
1: nipoti.
0: I nomi.
1: Appunto,
0: i
1: figuriamoci.
0: Nomi. Però si scocciava pure di impegnarsi, quindi uno era Francesco, l'altro era Gianni.
1: Cioè, nomi così, a caso, buttati a caso.
2: Buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, io ho un gatto che mi hanno regalato, si chiama Charlie, ormai ha 3 anni,
1: vedi?
2: La mia casa l'ha presa per l'albergo, viene, mangia e fa tutta la nottata fuori,
0: kiss
2: a tutti.
0: La casa albergo.
1: Ah ok, però di notte va in giro, lì può essere pericoloso. Comunque vediamo un attimo i dati in Italia, quali sono. 65 milioni di animali domestici abbiamo in Italia, lo sai?
0: Mamma mia, e speriamo che tutti e 65 milioni siano all'ascolto di Radio Kiss Kiss, che stiamo parlando di voi. Mandateci un messaggio vocale, tra poco vi sentiamo ancora. Grazie.

Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: con Gue su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno e benvenuti nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Siamo sempre con voi ogni giorno qui su Radio Kiss Kiss. Adesso abbiamo Giuseppe da Locorotondo in provincia di Bari. Buongiorno.
1: Ciao Giuseppe.
2: Buongiorno, ciao Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
0: Locorotondo, vicino, quando si avvicina Natale, spettacolo, vero Giuseppe?
2: Sì. Gli addobbi natalizi.
0: Addobbate le stradine, sì, bellissimo.
1: È diventata famosa soprattutto per gli addobbi natalizi, ma non ci sono state d'estate, comunque molto molto bella, molto suggestiva.
2: Anche d'estate.
1: Allora, caro Giuseppe, tu elencaci gli animali che hai e quali sono?
2: Allora, per passione, proprio fin da piccolino, perché avevo il sogno di diventare veterinario, però poi ho cambiato totalmente lavoro, non ho seguito quel
0: tuo sogno. E quali sono gli animali? Ce li hai in casa qualcuno di questi?
2: Caprette.
0: Pronto?
1: Ah, non ti sentiamo benissimo.
0: Mannaggia.
2: Pronto?
0: Eccoci. Sì. Sì.
1: Allora, Giuseppe, ci sei?
2: Sì.
1: Ok,
2: sì.
1: Perfetto. Hai quattro caprette nane.
2: Sì, delle caprette nane, ho delle galline,
0: sì.
2: Dei cinque gatti,
1: sì.
2: E tre cagnolini che ho praticamente trovato abbandonati vicino al mio cantiere e li ho tenuti con me.
0: Chi vive in casa tua?
1: Ovviamente tutti vivono in casa.
0: No,
2: io non ce li ho in casa.
1: Rispettando, diciamo, la teoria Pippo Pelliano.
0: Non hai nessuno di questi animali in casa?
2: A parte che ho un'allergia, la peluria degli animali non in casa, o proprio non posso tenerli.
0: Quindi non hai nessun animale in casa?
2: No, in casa no.
0: Quindi
2: io ho uno spazio in campagna.
0: Vabbè, li tieni là così.
2: I loro ripari, sì.
0: Ma non sono animali domestici, sono animali di campagna. Domestici.
2: Però il gatto, sì, è un animale domestico.
0: Ma tu
2: non
0: a casa?
2: In casa. No.
0: Non è domestico da casa proprio. Quindi...
1: Vabbè, però basta.
2: Ragazzi,
0: qua la dobbiamo
1: un attimo.
0: La dobbiamo smettere di dire
1: Finiscila.
0: Cagate. Tu non hai animali domestici. Hai degli animali, ce l'hai in uno spazio di terra. Li hai piazzati là. Ma quale domestici? Ma non
1: abbiamo
0: cagate.
1: Dato la definizione animale domestico. È definibile qualunque animale di cui ti
0: Giuseppe,
1: prendi cura.
0: Stai dicendo una cagata enorme che si aggiunge a quella che ha detto Adriana. Non hai
2: bene,
0: animali
2: dai.
0: Domestici. Gli animali domestici ce li ha chi ce li ha in casa. La mattina si sveglia col gatto sul letto, col cane che gli lecca la faccia.
2: Purtroppo no.
0: Esattamente.
2: Non
0: riesco perché non li vuoi e quindi li tieni là.
2: No, sono allergico.
0: Con sto freddo. Siete pure essere a Cina da Ceres.
1: Ma non è vero,
0: li tieni là sotto
1: cantiere.
0: La pioggia.
2: Sì,
0: gli animali
2: di me,
0: quelle povere caprette nane.
1: Senti, Giuseppe, ma potresti inviarmene una? Possiamo provare?
0: Quella capretta nana?
1: No, te la voglio mettere nel letto, Pippo.
2: Ah, sì, dai, va benissimo.
1: Sicuramente
2: il tuo,
1: in quella casa meravigliosa
2: dai.
1: Starà da Dio.
0: Lo sai
1: sul
2: poi
1: letto,
2: con Pippo, secondo me, andrebbe d'accordo.
0: Allora, Giuseppe, una volta mio padre era medico, una volta una paziente gli regalò una capretta vera.
1: Dove sta?
0: Noi pensavamo bene di dire a mia madre di tenerla a casa e mi ricordo che scagazzava tutta la casa
1: con
0: delle palline, faceva la cacca a palline.
2: Sì, le palline, poi sono simpatiche pure le palline.
0: Sono simpatiche, faceva la cacca a palline. Che
2: si possono mescolare con le olive, dai, le potresti mangiare.
1: Sì, sì, no, sì. Ma così, visto che a Pippo piacciono tantissimo le palline natalizie, potremmo pensare di farle fare naturalmente dalla tua capretta.
2: Una bella fragranza, un bel profumo.
1: Io già la immagino. Pippo c'ha un mobile rosso molto importante all'ingresso di casa sua. Immagino già una bella capretta
0: una
1: sopra
0: bella
1: quel
0: cacà.
1: Mobile.
2: Con le palline sul mobile, va bene.
1: Giuro, io l'ho visualizzata in tutti gli angoli di casa Pelo.
0: Va bene.
2: Allora abbiamo trovato l'animale domestico.
1: Abbiamo trovato l'animale domestico. Giuseppe, grazie e complimenti.
2: Grazie a voi.
0: Giuseppe, sei stato molto simpatico, eh? Noi scherziamo, ovviamente.
2: No, grazie a voi e bravissimi per la compagnia ogni giorno.
0: Un abbraccio grande a te.
1: Grazie.
0: Chi schissa te.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
3: Rispondi e vinci.
0: Allora, stiamo celebrando i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Li celebriamo con una t-shirt che li ricorda, che Adriana ieri indossava pure
1: e che indosserò anche domani
0: e che oggi regaliamo a qualcuno fortunato tra gli ascoltatori che finora hanno interagito con noi, giusto?
1: Quindi l'unica regola è interagire con noi, ammesso che vi va, ammesso che provate piacere. E tra quelli che interagiscono con noi, a caso estrapoliamo un numero. Sentiamo chi risponde. Vai. Al telefono.
0: Attenzione. Pronto?
3: Ciao.
0: Vediamo chi è.
1: Squilla, eh.
2: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, Massimo, da Monza.
1: Che radio
2: Ciao,
1: ascolti? Massimo.
2: Ascolto da 50 anni Radio Kiss Kiss.
1: Va bene, bravo, complimenti.
0: Bravo. Bravissimo, porti a casa la bellissima t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss dei suoi 50 anni. La indosserai con orgoglio, di la verità.
2: Assolutamente sì.
0: Ah, vedi che bello, siamo molto contenti.
1: Allora, grazie
2: Però
1: mille.
2: Però la indossa prima Adriana?
0: Ah, la vuoi intrisa del suo sudore?
1: Ok,
2: sì,
1: ok.
2: Va benissimo.
0: La vuole intrisa del tuo sudore. Di dove sei tu?
1: Questo è un altro lavoro, le indossiamo e poi le spediamo. Sei di Monza, giusto?
2: Ti date la forma, esatto.
0: Sei di Monza. Allora arriverà direttamente a Monza un po' puzzolente, perché dopo che il sudore sta 2 o 3 giorni mentre
1: io
0: arriva...
1: non sudo, Pippo.
0: Ah, lei è solo rose. Va bene, grazie mille.
1: Ciao, Kiss Kiss a te, complimenti, ascoltaci sempre per altri 50 anni.
2: Assolutamente, anche di più se riesco.
1: Anche di più,
0: grande,
1: beh, certo.
0: Ciao, grazie, Kiss Kiss a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Adriana, oggi Nunzio e Monica compiono 15 anni di matrimonio. E Nunzio ha mandato il messaggio, ha scritto: ti sceglierei altre 1000 volte come quel giorno.
1: Ma non è vero.
0: Sì, così, che bel messaggio.
1: Bellissimo.
0: Auguri a Monica e Nunzio.

0: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss Kiss.

0: Abbiamo sentito che è una bella giornata di sole in tutto il paese.
1: Che bel tempo, salgono un po' le temperature e quindi torna, diciamo, a splendere il sole. Sono le 7.43, buongiorno a tutti quelli che ci stanno scrivendo e ci stanno parlando con grande orgoglio, tra l'altro, Pippo, dei loro animali domestici.
0: Che orgoglio, veramente.
1: Ma tu sapevi una cosa? Questo è uno spoiler assoluto.
0: Dimmelo!
1: Cioè, secondo...
0: Oh, qual è lo spoiler?
1: Che sincerità, che sorpresa.
0: Non vedo l'ora.
1: Allora,
0: sei
1: sono
0: così preparata.
1: Sono preparatissima.
0: Vai.
1: Ma sai chi è al primo posto tra gli animali domestici?
0: Chi è?
1: Il cane?
0: No.
1: Il gatto?
0: No.
1: Gli uccelli.
0: Gli uccelli.
1: E i pesci.
0: Beh, in ogni casa,
1: ragazzi,
0: almeno un uccello ci deve essere, Adriana.
1: Eh beh, certo. No, io non ce li ho più.
0: Tu non hai l'uccello in casa?
1: Non ce li ho più.
0: Due ce li hai sicuri.
1: Due sono morti.
0: Ah, sono morti. Mi dispiace più per Alessandro che per Luca.
1: No, sono morti.
0: Ancora giovane, cioè avere già l'uccello morto è un problema.
1: E i pesci? I pesci sono vivi e vegeti, sono quattro.
0: Sentiamo gli italiani, prego.
1: Sentiamo.
2: Adriana e Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Nucci, io sono pienamente d'accordo con te, Adriana.
0: Mm-hmm.
2: Ho avuto cani e gatti, ma fuori in giardino, assolutamente in casa.
0: Avuti.
2: No. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao,
1: guarda,
0: buona
1: infatti
0: a te.
1: C'è un veterinario che ci ha scritto e ci dice: ragazzi, gli animali sono nati per vivere fuori. Smettiamola di trattarli come se fossero dei bambini.
0: Prego.
3: Pippo, ciao Adriana, sono Emma da Castel San Pietro Terme. Io ho un meraviglioso meticcio che si mm-hmm. chiama Romeo, che abbiamo preso dopo purtroppo aver perso l'altro nostro meraviglioso cane che si chiamava Buggy, anche lui meticcio.
1: Okay.
3: Ho quattro tartarughe di terra, mm-hmm. ma
1: belle.
3: Visto che abbiamo un bel giardino,
1: vedi?
3: Con le mie figlie e mio marito, abbiamo pensato di dare una compagnia a Romeo.
0: Ah, quindi hanno preso un altro Romeo.
1: Aspetta,
0: il
1: Romeo
0: gatto?
1: Era il cane o il gatto, se non sbaglio,
0: Sì, vabbè. Vabbè, è andata la compagnia. Vabbè.
1: Ok, vabbè.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Fabio da Taranto.
0: Ciao Fabio.
4: Io ho un cane e un gatto. Vivono tutti e due con me in casa e non te lo nascondo, anzi scusatemi, non ve lo nascondo, che
1: okay.
4: loro dormono anche con me.
1: Beh certo,
0: io
1: perché dovresti nasconderlo?
0: Due animali sul terrazzo che fanno cane e gatto, ma sono due lucertole. Fanno però da cane e gatto, perché
1: purtroppo
0: litigano.
1: Quelle vorrei averle solo in giardino.
0: Ah,
1: e invece ce l'ho dentro casa.
0: I Jackie?
1: Eh?
0: Ma sono di compagnia.
1: Facciamo stare, va?
5: Io ho due piccoli cani meticci, Sam e Dean,
1: mm-hmm.
5: che vecchi ormai, stanno per lo più in casa, ma
1: okay.
5: possono andare dove vogliono, a casa mia, a casa dei miei, in cortile, lo spazio è tutto loro.
0: Mm-hmm. Ah, vedi? Casa okay, loro, okay, entrano e okay, escono okay. quando vogliono.
6: Buongiorno, sono Giulia da Fornia e ho due cani trovatelli.
1: Ok.
6: E niente, stanno con me dentro casa, dormono con me, praticamente vivono con me, sono la mia ombra ed è una cosa
0: vedi.
6: Stupenda.
1: Ok, stupenda. Ok, bello.
7: Buongiorno, pure io come Adriana ho tre gatti, ma mm-hmm.
0: all'esterno.
7: Perché
0: quindi non hai nessun animale domestico.
7: Un garage sia un gazebo.
1: Okay.
7: E secondo me gli animali, se c'è la possibilità, devono vivere fuori.
0: Fuori, sì, all'esterno. Sì, sì, sì. Assolutamente.
1: Facciamo
0: non farli
1: loro
0: entrare
1: un regalo,
0: in casa. Gli animali animali da giardino.
1: Allora,
0: mettiti sette nani di Biancaneve.
1: Tu mettiti la capretta nana.

0: mia città ho incontrato una ragazza molto carina che aveva un bel maialino e lo portava a passeggio al guinzaglio.
1: Se
0: bellissimo.
1: Vai in Giappone troverai questi bar completamente rosa, pink, con
0: il maialino è rosa, infatti, quello lì.
1: Appunto,
0: bello.
1: Con la possibilità di poter prendere il cappuccino col maialino che ti sta sulle ginocchia, sulle gambe.
0: Bello, bellissimo.
1: Ok, dai, andiamo, consultiamo le stelle. E va, va.
0: Perché? E va, va.
1: Abbiamo molto da fare.
2: Ah, Orosco Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Bene, allora io invece quando le stelle parlano sto zitto, quindi sentiamo cosa hanno da dire queste stelle. Prego.
1: Allora, ieri vi avevamo stilato la classifica più o meno della settimana per ogni segno. Adesso invece cerchiamo di capire realmente se ogni segno zodiacale fosse un animale, Pippo.
0: Ok.
1: Allora, andiamo dall'Ariete. Sarebbe l'Ariete selvatico, corna spianate, testa bassa e carica dritta verso la vita. Zero diplomazia. Questo è un tratto quasi distintivo dell'Ariete. Toro, l'orso blu.
0: Secondo
1: Bruno,
0: te, ricordiamolo.
1: Secondo le stelle e il mio team.
0: Il tuo team. Sì.
1: L'orso Bruno, placido, ama la buona tavola e va in letargo. Ma se lo disturbi mentre mangia, scappa. Scappa col cibo, voglio chiarire.
0: Perfetto, l'orso
1: Gemelli,
0: Bruno.
1: Gemelli, la scimmia. Curiosa, iperattiva, salta da un ramo all'altro e non sta zitta un secondo. Riconosci la nostra Mansino in questa definizione?
0: Come scimmia sì, okay, come oroscopo non lo so.
1: Non avevo dubbi. Il cancro sarebbe il granchio, corazza durissima fuori, polpa tenera dentro, la tendenza a camminare di traverso. Leone, il pavone, ovviamente, spettacolare, vanitoso, apre la ruota appena vede un riflettore o un pubblico. Vergine.
0: Sì?
1: La formica, organizzata, staccanovista, ha già la dispensa in ordine per i prossimi 3 inverni.
0: Non esageriamo,
1: però,
0: un po' di provviste ce le ho.
1: Ok.
0: I pomodori pelati, ste robe qua.
1: Hai comprato la zucca?
0: No, me le hanno regalati.
1: Ah, le zucche?
0: Anche la zucca, sì.
1: Ok, ok. Bilancia, il gatto di razza, elegante, flessuoso, cerca sempre la luce migliore per farsi ammirare. Scorpione, la pantera nera, silenziosa, magnetica, elegante, si muove nell'ombra ed è meglio non farla arrabbiare. Sagittario, il cavallo selvaggio, impossibile da addomesticare, sempre in corsa verso la libertà e nuovi orizzonti. Capricorno, la capra di montagna, arrampica solo su rocce.
0: Capra!
1: Pur di arrivare dritta sulla vetta con un albero di Natale possibilmente in bella vista. Acquario, il delfino, intelligente, libero, fuori dagli schemi e fa sempre di testa sua. L'ultimo segno, i pesci, il camaleonte, sognatore, mutevole, vive di emozioni e sfuma nei colori dell'universo.
0: Allora, come sempre sul leone non ci becchi mai, sono tutti in disaccordo. Laura ha scritto assolutamente
1: in disaccordo.
0: Non è d'accordo con te.
1: Mia sorella e tutte le mie migliori amiche sono nate sotto il segno del leone.
0: Ah, veramente?
1: E quindi io faccio l'oroscopo pensando a loro.
0: Vedi?
1: Ok.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Ecco qua.
3: Ma che sei scemo?
2: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Vabbè,
0: allora,
1: è volata la nostra prima ora insieme, abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo parlato di tutti i vostri animali domestici e abbiamo fatto anche un po' i segni zodiacali rispetto ovviamente agli animali.
0: E questo martedì del Pippo Pelo Show sembra veramente volato, almeno nella sua prima parte. Nella seconda avremo ancora tante altre cose belle da dirvi e da sentirci dire da voi, ma come sempre a farla da padrona è la musica più bella. Questo è un pezzo del 1984.
1: Bryan Adams nei prossimi minuti con la bellissima Run to You su Radio Kiss Kiss.

0: di Brian Adams, Run to You, del 1984 su Radio Kiss Kiss. Un saluto a Francesco da Milano che ci sta ascoltando, buona giornata a lui. Volevo dire a mia nipote Giada che è in Islanda, che ha un culo enorme, ha visto l'aurora boreale stanotte.
1: E poi quella è veramente... Quella è una situazione di fortuna.
0: Ho fatto 20 giorni là, dice, 17 giorni e non l'ho vista.
1: Magari ci vai a fare 3 giorni e la becchi.
0: No, lei sta lì già da 10 giorni, credo, però l'ha vista.
1: Bello, immagini spettacolari che ci arrivano proprio dall'Islanda.
0: Bellissimo.
1: In generale, da chi fa un viaggio di quel tipo lì, che è anche abbastanza impegnativo.
0: Molto impegnativo.
1: Molto.
0: Parliamo di una cosa commovente.
1: Molto commovente, molto sì. Emozionante. La dedica di Biagio Antonacci al papà Paolo. Gli ha praticamente dedicato queste parole: ti ringrazio papà perché oltre all'educazione ci ha lasciato qualcosa di ancora più importante, l'esempio. Ed è quello che dovrebbero, utilizzo il condizionale, fare o lasciare tutti i genitori. Cioè, io da genitore ti dico che una delle cose più belle che mio figlio potesse mai dirmi è questa: grazie per l'esempio che mi hai dato, per come diciamo affrontare la vita e per come comportarti insomma in certe situazioni.
0: Ma è commovente proprio quello che ha detto. Avevo 3 anni quando siamo arrivati a Rozzano, io e te e la mamma, finalmente una casa tutta nostra. Prima vivevamo in casa dei nonni a Milano, l'istituto Case Popolari ci assegnò un appartamento all'ottavo piano in via Fiordalisi. Quella strada stretta, dice, Milano era lontana, era avvolta dalla nebbia, Rozzano, insomma, sono ricordi bellissimi del papà che evidentemente non c'è più.
1: E allora abbiamo preso spunto da questa dedica, da queste parole molto belle che Biagio Antonacci ha dedicato al papà Paolo, per chiedervi: ma chi vi è stato d'esempio? Chi è il vostro esempio nella vita? Il vostro ideale, che può essere un genitore, può essere un nonno, può essere una persona di famiglia o anche un amico di famiglia. Cioè, vivi o non vivi, cioè chi sono le persone che vi hanno insegnato qualcosa nella vita?
0: Avremo tutti, no? Una persona che, vabbè, io devo tutto a mia madre, sono cresciuto con lei.
1: Sei cresciuto con lei.
0: Ho perso mio padre che aveva 9 anni e in qualche modo, diciamo, è stata lei la mia guida. E anche il mio contrasto più forte, perché mia madre non approvava quasi nulla di quello che io sceglievo, però poi in qualche modo non mi ha mai contestato.
1: Magari a distanza di tempo ricordi le parole che ti diceva in alcune situazioni.
0: Sì.
1: Magari in quel momento lì non ci facevi caso, ma poi quando ti trovavi in determinate situazioni ricordavi le sue parole o il suo insegnamento.
0: Domenica era ad un pranzo dove c'era, tra gli altri, c'era Marco Tardelli, campione dell'Italia 1982.
1: Sì.
0: Sai cosa mi ha detto? Parlando proprio di questo, no? Di quanto i genitori non volevano che tu facessi quel lavoro, mi ha detto: a me Pippo, mia madre, quando tornavo a casa sudato, mi dicevo che non mi avrebbe più fatto uscire di casa. Cioè, lui, se non fosse stato per i fratelli maggiori che l'hanno aiutato a diventare poi quello che è diventato, e lui ha detto: voi, il vostro istinto bisogna sempre inseguirlo a prescindere, perché mia madre tornavo sudato, bagnato sotto la pioggia.
1: Io ieri
0: a casa
1: l'ho detto a mio figlio
0: per il calcio e mia madre aveva deciso di rinchiudermi in casa per non farmi uscire per andare a giocare a calcio.
1: Esattamente.
0: Questo per dirti, insomma, quando a volte i genitori, anche contestandoti e contrastandoti, possono essere un aiuto, perché tu
1: perché
0: cominci ad essere ancora più, cioè, quando mia madre mi diceva: tu non devi fare questo lavoro, la radio, io lo facevo con ancora più veemenza. Se mia madre mi avesse lasciato perdere, forse l'avrei lasciato perdere anch'io.
1: Vabbè, magari insomma poi chi ha secondato il volere dei genitori. Comunque vi chiediamo: chi è stato il vostro insegnamento nella vita? Ritenete fino a questo punto della vostra esistenza di avere avuto un punto di riferimento o qualcuno che in qualche modo vi ha aiutato a sostenere una situazione, magari un lavoro, o vi ha aiutato in un momento particolare? Fatecelo sapere, mandateci un messaggio vocale se vi va al 347 490 0042.
0: Grazie.
2: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
3: This is how I feel. Why you waiting? I can see the perfect guy is gone.
0: C'è qualcosa di strano in questo cantante, questa cantante.
1: Però grazie, lo ringraziamo,
0: grazie
1: perché
0: mille.
1: Ci dà la possibilità di suonare un successo clamoroso di Natalie Imbruglia del 98 che si chiama Torn.

0: più amata in Italia, Torn, di Beautiful, ovviamente.
1: Ovviamente.
0: Sì. La canzone era Torn, era nata l'imbruglia su Radio Kiss Kiss. Sono le 8 e 9 minuti nel Pippo per lo Show. Stiamo parlando di chi ci ha lasciato qualcosa di molto importante nella nostra vita, che sia vivente o meno. E stiamo parlando anche di Renata, che poco fa è intervenuta. La nostra Renata, noi non riusciamo a capire chi le abbia lasciato, diciamo, questa eredità, diciamo.
2: Sì, l'esempio. Certamente, ci sono tanti.
0: Che gli hanno lasciato l'eredità.
1: Ah, ok. Beh,
0: chissà
1: tanti.
0: Quale persona della sua famiglia.
1: Chissà quali figure specifiche.
0: Praticava già l'amore come lavoro.
1: Allora, posto. Sono molto contenta, Pippo, di leggere, ho fatto un piccolo check dei messaggi di testo, che molti dei nostri ascoltatori hanno seguito l'esempio e ritengono che l'esempio, indizione, ovviamente, sì. E ritengono che i prof del liceo siano quelli che hanno lasciato loro tanto.
0: Certo.
1: È bellissima questa cosa.
0: Anche a me, alcuni sì.
1: Oppure i professori in generale, anche magari della scuola media. Andiamo da Stefano, che è a Napoli. Ciao Stefano, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, allora, Stefano. Tu sei un preparatore atletico e anche un professore universitario.
3: No. Allora, sono state le mie figure di riferimento.
1: Sono le due figure di riferimento.
0: Ok. Ho detto Stefano da Napoli, preparatore atletico e professore universitario.
1: Parlando di figure di riferimento, le sue sono state queste.
0: Okay.
1: Allora, preparatore atletico di cosa?
3: Di scherma.
1: Di scherma.
3: Scherma tra il liceo e l'università. Ed è stata una persona, a parte meravigliosa, sempre disponibile, molto dedita all'apprendimento, ma poi soprattutto, sai, una di quelle persone che tu incontri che ti insegna i veri valori della competizione sana, sportiva, dell'impegno.
1: Sì, è vero, anche nell'ambito dello sport.
0: Diciamo anche che in quella fase là della vita, tu quanti anni avevi quando l'hai conosciuto?
3: È cominciato a 13-14 anni.
0: Una persona del genere, con un ruolo del genere, può farti tanto crescere la voglia di farlo sempre di più, tanto fartela passare dopo due minuti, giusto?
3: Sì,
0: esatto.
3: Sì,
0: tu hai trovato
3: una
0: persona giusta. Quindi
3: sì,
0: sei stato.
3: Questa è stata una di quelle, sicuramente.
0: Una di quelle, sicuramente.
1: E questa è una grandissima fortuna, incontrare sul proprio percorso, anche sportivo, una persona che ti dia motivazione, no?
3: Certo.
1: Ok.
3: Certo.
1: Ma poi hai continuato? Oppure ti sei fermato a un certo punto?
3: No, allora, quello che vi posso dire anche, siccome si parla spesso delle difficoltà all'università, così, e io mi ricordo al secondo anno di università ho incontrato un professore che, diciamo, era un pochino diverso dal solito, diciamo, sempre molto puntuale, sempre molto rispettoso, e mi ricordo una volta, durante una lezione, sgridò un collega che purtroppo colpa sua si era addormentato.
0: Ah, vedi?
1: Durante la lezione?
0: Anche io mi addormentavo a scuola, il prof di matematica mi diceva: Falco, ma che cazzo, ma ruorm? Lo diceva sempre. E io ho fatto la rimpatriata con i compagni di scuola, era la cosa che si ricordavano di più.
1: No,
0: sì, perché io la prima ora la facevo dormendo, e quando avevo matematica la prima ora io stavo lì così, e lui un certo punto, un giorno, mi ha sgamato proprio, ha detto: Falco, che cazzo io?
1: E quindi quando lui si è addormentato, cosa aveva fatto questo prof?
3: Allora, mi ricordo ancora come se fosse adesso la scena. Sì? Il professore si ferma per qualche minuto, lo guarda, aspetta che riprenda coscienza del mio povero sfortunato compagno,
1: sì?
3: E gli dice: allora, quando tu verrai all'esame, tu comincerai a parlare e io mi addormenterò e mi sveglierò dopo 5 minuti e poi vedremo come la prenderai.
0: Senti, però sai che, allora, in qualche modo per me è una novità l'idea che una persona possa affezionarsi a un prof universitario, perché io all'università ho studiato ma non ho seguito i corsi, non ero di quelli che seguivano i corsi.
1: È quella la differenza.
0: Esattamente. E quindi andavo direttamente a dare gli esami, ma non seguivo
3: i
0: corsi.
3: Devo dire che fa eccezione, devo essere sincero.
0: Chi fa eccezione? Io?
3: Il professore fa eccezione rispetto a questo.
0: Appunto, il tuo professore, appunto. Assolutamente sì, perché uno in genere, i professori dell'università, non ci si affeziona tanto, più a quelli della scuola. Quindi
1: ma sì,
0: mi piace quello che tu stai dicendo.
1: Con quelli della scuola hai un rapporto di quotidianità, invece
0: con
1: i prof,
0: esatto,
1: diciamo, universitari, questo non tanto accade. Comunque, Stefano, noi ti ringraziamo.
3: Grazie a voi.
1: E ascoltaci sempre. Oggi cosa fai nella vita?
3: Allora, io sono un sanitario.
1: Un sanitario, ok.
0: Cioè,
3: ma non al lavoro.
0: Un water, cosa sei? Un rubinetto?
1: Forse,
3: sanitario. Sicuramente meno responsabilità.
1: Va bene, va bene. Kiss, kiss a te, ciao. Un Stefano, abbraccio. Ascoltaci sempre.
3: Ciao, grazie.
4: Ciao, grazie, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
4: A me è stato sempre la mia mamma il mio esempio, esempio del sacrificio, delle difficoltà avute quando eravamo piccoli, quindi per me lei è il mio esempio.
0: La mamma.
1: Okay, la mamma. La mamma.
5: Oh, kiss, kiss. Il mio più grande insegnamento nella vita è stato mio nonno Dino.
1: Ok.
5: Uomo generoso, di grande cultura, sensibile, e a volte tutt'oggi vorrei, avrei bisogno qualche volta di parlarci, perché le sue parole erano sempre di conforto e
0: che bello.
5: Mi manca moltissimo.
0: Eh certo, ci credo.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
6: Io dico sicuramente mia madre, perché oltre all'educazione scelta chiaramente insieme a mio padre di dare alle sue figlie, anche indirettamente lei mi ha insegnato tantissimo e mi sta insegnando tuttora. Adesso poi che sono mamma capisco ancora di più cosa vuol dire. E certo, lei è per me il mio esempio di vita.
0: Ah beh, lo vedi, vedi quando
1: molto,
0: i genitori lasciano un bel segno.
7: Buongiorno ragazzi. La
0: ciao,
7: mia guida
0: buongiorno.
7: Più grande è stata mia madre, che nonostante non avesse una vita facile, con un marito sbagliato,
1: okay,
7: con una vita sbagliata, si è in qualche modo sacrificata, come facevano le donne di una volta, cosa che adesso non c'è più, per mantenere insieme questa famiglia un po' sbagliata per amore mio.
0: Vedi,
1: no, non
0: bello.
1: È vero, nel senso che non è vero che
0: è più
1: oggi
0: difficile, è più difficile.
1: Non si facciano dei sacrifici
0: facciano
1: solo
0: sacrifici
1: perché magari non li vedi o non sono
0: esatto,
1: rintracciabili come un tempo. Questo
0: allora,
1: intendevo.
0: Se volete comunicare con noi, WhatsApp audio 347-490-0042. Grazie, questo è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss dalle 7 alle 9. Grazie.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Il finale conosciutissimo, perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi, la canzone di Elio e le Sole Tese, in questo caso con ospite il grande, mai dimenticato, Raul Casadei.
2: Esatto, esatto, l'abbiamo ascoltata nelle canzoni sotto la doccia. Allora, primo appuntamento, i primi appuntamenti stanno diventando sempre più costosi, per cui si cerca di abbattere questi costi e magari di invitare una persona semplicemente a fare una passeggiata o magari a qualche corso, si portano tanto anche i corsi.
1: Sì, sì, e magari
2: di disegno,
1: ci
2: di
1: sono
2: dipinto.
1: Tante amiche a cui non piace il pesce, invece a te e tua sorella piace moltissimo, tant'è che vi lanciate
2: sfatiamo
1: proprio sul pesce non appena una persona vi invita a cena.
2: Sfatiamo,
1: no?
2: Questo mito, anche la carne è molto costosa.
1: Sì, ho capito,
2: cioè non è
1: però
2: più solo il ristorante
1: di
2: dove
1: pesce,
2: mangi pesce, ma anche la carne
1: ormai è tutto molto costoso, per
2: allora
1: essere banali. Abbiamo Daniela da Como, buongiorno.
2: Ciao Daniela.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, buongiorno. Daniela, sei andata a cena 15 giorni fa con un uomo che voleva concupirti, giusto?
3: Esatto.
1: Ha pagato esatto. Lui la cena?
3: Sì, ha pagato lui la cena. Mm-hmm. Ha pagato lui da bere, perché poi sono andati a bere.
1: Okay. Quindi era il primo appuntamento. Allora, lui ha pagato cena 70-80 euro a testa o per tutti e due?
3: No, tutti e due.
1: Tutti e due. Lui
2: e cosa avete mangiato?
1: 35-40.
3: E io un antipasto, mi sembra, poi qualche fritturina.
1: Ma sai che loro avevano le farfalle nello stomaco, non c'era tanto spazio per altro, è vero?
3: No, vabbè, io se mangio il primo non mangio il secondo, cioè non mangio tantissimo.
1: Non mangi tanto.
3: È andata bene.
2: Ma
1: è andata
2: il ristorante
1: molto...
2: era un ristorante, diciamo, secondo te caro, costoso, oppure no?
1: È 80 euro.
3: L'ho scelto io comunque.
2: Ah, l'hai scelto.
1: Vabbè, 40
2: tu.
1: Euro okay, per okay. Un piatto soltanto ci sta.
2: Beh,
1: è un ristorante.
2: Sì, in effetti.
1: Buono. Poi allora, lui ha pagato anche il conto al bar. Si è andati anche a bere qualcosa,
3: sì,
1: poi, giusto?
3: Volevo pagare io, però lui ha fatto finta di andare in bagno e è andato a pagare il conto.
1: È andato a pagare, mia, poi
2: bello,
1: dopo cena, e poi ha pagato anche la camera dell'albergo.
3: E poi ha pagato anche la camera dell'albergo.
1: Dell'albergo. Dove? Che cosa è successo? Siete andati a fare due chiacchiere?
3: Sì, in albergo due chiacchiere, giusto due chiacchiere.
1: Cioè avete preso l'hotel per fare due chiacchiere, quanto sarà costata sta stanza? Era un albergo a ore o un albergo importante?
2: Ora si chiama Day Use.
1: Day Use.
3: No,
1: mm-hmm.
3: No, noi abbiamo il motel,
2: Vabbè,
3: non
2: okay.
3: Lo so, penso un 50 euro.
1: Un 50 euro, proprio un motel, hai capito Adriana? Una roba di, proprio vai, scopi e via.
2: Cioè, ce ne sono tanti in giro, si chiama dei use, fai quello che devi
1: tu
2: fare.
1: Tu vai nei motel?
2: Poi non c'ho casa.
1: Ah, tu hai. No, che c'è? Casa qua, però uno va.
2: Ho capito, vado negli hotel, certo. Che
1: non
2: vado
1: nei
2: negli
1: motel.
2: Hotel. No, nei motel.
1: Vabbè,
2: no.
1: Il motel fa molto Stati Uniti d'America. Lì si vedono più facilmente.
3: Vabbè, io ho la casa libera, però non mi sembrava il caso.
2: Ma certo,
1: ti è piaciuta di più l'idea del motel? Diciamo così, mordi e fuggi.
2: Vabbè, comunque, secondo te, Daniela, torniamo al focus di quello di cui stiamo parlando oggi. Cioè, è stato un appuntamento costoso per questa
3: secondo
2: persona?
3: Me,
2: secondo
3: sì,
2: te
3: secondo
2: sì.
3: Me, sì. Beh, insomma.
1: Ma ti ha colpito?
3: Sì.
1: Vabbè, cioè...
3: no, ma ha colpito la persona, anche se la conosco da tanti anni, un paio d'anni.
1: Sì, ma okay. Adesso... Sta cosa, purtroppo ti sentiamo malissimo, quindi dobbiamo chiudere, ma l'ultima domanda, sta cosa è successa 15 giorni fa, oggi state ancora, diciamo, frequentandovi?
3: Sì, siamo
1: a posto, allora vuol dire che è andato benissimo il primo appuntamento, perfetto.
2: Allora, Daniela, noi ti salutiamo e ti ringraziamo, ascoltaci sempre e un saluto alla bellissima Como, va bene?
3: Kiss a voi.
1: Baci, ciao, grazie, ciao. Kiss a te.
4: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
5: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss.
6: Kiss, let's go.

0: Chissà te che hai trovato nella cucina il tuo regno e ti diverti a sperimentare nuove ricette. Chissà te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
1: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
2: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
1: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Yakult Plus.
5: Pesca.
4: 20 miliardi di probiotici LCS.
5: Pesca.
4: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
5: Pesca.
4: E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Buono.
5: Kiss.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Kiss.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
13: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
14: Kiss.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendeva l'offerta.
17: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno? Sono

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grande Ernia, tra i miei cantautori preferiti di quest'epoca. Quindi gli faccio i miei complimenti, bravissimo.
2: Ed è molto bella questa dedica che ha fatto alla città di Milano, che lo ha visto crescere umanamente, artisticamente. Adesso ci spostiamo da Luca, che vive invece a Roma. Ciao Luca.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, piacere di conoscerti, come stai?
3: Tutto bene, dai.
1: Allora,
3: bene.
1: Luca, tu oggi hai una compagna?
3: No. Purtroppo per varie cose non.
2: No, vabbè, non vogliamo saperle nemmeno.
1: No, perché questo primo appuntamento a Milano, 3 anni, non ho capito cosa significhi. Cioè, che 3 anni fa hai fatto un appuntamento?
3: Sì, con una persona che avevo conosciuto da poco.
2: Ok. E che annoveri tra quelli più costosi, insomma, come primo appuntamento, giusto?
3: Probabilmente più costoso.
2: Ok.
1: Sì, dove
2: okay.
1: hai portato questa persona? In un ristorante di sushi, giusto?
3: Sì, ristorante di sushi, non c'era, malauguratamente non c'era la formula dell'all-you-can-eat.
1: Ok, quindi avete pagato 175 euro a persona o in due?
3: No, io ho pagato 175 euro.
1: Per due persone?
2: Per due persone. Ok, poi, ma prima c'è stato l'aperitivo di 100 euro, giusto?
3: Sì.
1: Okay. Quindi 100 e 175
3: siamo a
1: 2,75.
2: Ok.
1: Poi dopo il taxi 30 euro.
3: Esatto.
1: E poi l'albergo 160 euro. Adriana, mi fai questo calcolo, per favore.
2: Vai, pica, allora, fai il calcolo.
3: Sono
1: 305, 335, 160, 495.
2: L'avevi fatto già.
1: Cioè, questa pazienza. Allora, pica con 495 euro ha fatto 96 primi appuntamenti, tutti finiti ovviamente malissimo per questo motivo, perché ne ha fatti 96 con 495.
2: Luca, ma invece com'è andato questo primo appuntamento così costoso?
3: Dai, benissimo. È andato davvero bene.
2: Lei ha apprezzato? Cioè, questa persona ha apprezzato?
3: Molto, però poi per questioni di distanza non abbiamo potuto...
1: Distanza d'albergo o di distanza?
3: Distanza proprio di luoghi...
2: Fisica.
1: No, ho capito, per questioni di distanza, non di distanza. Ok.
3: Sì.
1: 160 euro una camera per farsi una trombata, insomma...
2: Ti piaceva parecchio questa persona,
1: esagerato.
2: No?
1: Esagerato.
3: La situazione.
2: Ok. Quindi da quel momento in poi sono passati 3 anni, non hai mai avuto più un primo appuntamento dove hai investito così tanto?
3: No, assolutamente no. È stato una notte da leoni e basta.
1: Allora, pica te l'avrebbe risolta così: 12 euro l'aperitivo, 25 a testa per l'all you can eat sono 50. L'albergo, la pensione, la spacimetta che è proprio qui dietro, 30 euro e basta.
4: 90 euro e via.
1: La
2: prossima volta ti mettiamo in contatto con Pica, che ti organizza, diciamo, un primo appuntamento low cost.
4: Avrebbe risparmiato 400 euro.
3: Sarebbe sicuramente più economico.
1: Io non ho capito il nome del B&B dove ha dormito Pica. A te come si chiamava? Guarda. Che ne so, la Dolce Vita?
3: No, mi ricordo.
1: La roba
3: non mi ricordo.
1: Era a Roma. La Dolce Vita a Roma. Esatto.
2: No, era a Milano però l'appuntamento,
1: a
2: giusto?
1: Milano?
2: Tu vivi a Roma.
1: Va bene.
2: Ok, dai.
1: Ciao Luca, grazie.
2: Luca, alla prossima. Insomma, un corso di disegno. Pare che stiano spaccando i corsi di disegno. Non so perché.
1: Ma te la fai.
2: 10 euro l'ingresso e via. È anche originale.
3: Ma Anche quello di matematica.
1: Ciao Luca, grazie.
2: Che schizza a te.
1: Ciao.
5: Lo dici? Ammazza, 500 euro per una notte dei leoni. Ma su, pure no.
2: De che ve scandalizzate?
1: Ma chi ce li ha, chi se ne frega?
2: Oh.
6: Buongiorno Radio Kischista, Andrea da Parete. Allora, il primo appuntamento con la mia attuale moglie risale a più di 10 anni fa. Non lavoravamo entrambi e quindi ci siamo permessi un semplice caffè.
2: Oh,
7: Buongiorno, okay. Chischissa a tutti. Io sono rimasta scioccata, un ragazzo mi portò non a cena fuori ma a bere una cosa, quindi doveva essere una cosa sciolta.
2: Sciolta,
7: e
2: sì.
7: Andammo nel bar di un albergo molto bello che sta a Napoli, perché volevamo andare in un bel posto. Due drink io, due drink lui, e poi lui prese, non so, uno sciottino di vodka.
2: Ok.
7: Adesso non ricordo, con degli stuzzichini, gli stuzzichini però erano offerti da loro, 70 euro.
1: Stuzzichini insulsi.
7: Non so, vale come una cena.
1: Vale come una cena.
2: Se ho capito più o meno in quale rooftop ti trovavi nella città di Napoli, è anche
1: più
2: poco.
1: Più o meno sì, più o meno sì. Adesso la festa ve la facciamo noi, però,
8: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: E anche con questo gioco festeggiamo i 50 anni di Radio Kiss Kiss e li portiamo alla pensione di Pica. Spendiamo poco e stiamo tutti insieme.
2: Dai, stiamo festeggiando nel 2026, quest'anno, i 50 anni di Radio Kiss Kiss, compleanno importante. Abbiamo deciso di festeggiarlo facendovi un regalo, regalandovi la t-shirt celebrativa di questo grande traguardo, che è stata ideata apposta per questo.
1: Allora,
2: quindi chiamiamo a caso tra quelli che già hanno interagito con noi fino a questo
1: sì,
2: momento.
1: Sì, hanno interagito in tanti stamattina. Adesso qualcuno di voi riceverà la chiamata, deve essere pronto a rispondere. Sapete già come, non ve lo vogliamo dire questa volta, va bene? Vediamo se becchiamo la persona giusta che sa che deve portare a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Attenzione, attenzione.
2: Ok, sentiamo.
9: Pronto?
2: Ciao, come ti chiami?
9: Pronto? Ciao, sono Sergio.
2: Che radio ascolti, Sergio?
9: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Yeah! Bravo Sergio, complimentissimi, bravissimo.
9: Grazie, bravi voi e complimenti.
1: Grazie Sergio, complimenti a te. Porti a casa questa bellissima t-shirt che immagino indosserai con tanto orgoglio, vero?
9: Assolutamente, con grandissimo orgoglio.
1: Bravissimo.
9: Grazie,
2: allora,
9: a voi.
2: Grazie, grazie a te Sergio, ascoltaci sempre e Kiss Kiss a te.
9: Sempre.
1: Ciao.
9: Anche a voi Kiss Kiss, bravissimi.
8: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Ad ottobre Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
6: Amore, non rompere le uova.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un cascai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
16: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
17: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Vai Adriana, suona il flauto con la tua bush.
1: Vai Adriana
2: con la bush.
1: Certo.
2: La bocca, Adriana Petro. Allora attenzione,
1: siamo pronti.
2: Perché dopo 8 ore dal momento in cui l'abbiamo annunciato, finalmente Adriana si produrrà adesso in questo omaggio a George Michael. Ha visto Teddy Swims, ha visto Somber, ha detto: ma perché? Loro chi sono per omaggiare, diciamo, di un pezzo cantato da loro?
1: Gli hanno dato uno spunto,
2: George Michael.
1: In realtà
2: io sono un'ottima suonatrice di flauto e quindi porto tra le labbra questo strumento. E regà,
1: senza troppa descrizione di dettagli, si capisce che c'è la bush per suonare, diciamo, il flauto e anche
2: flauto
1: tanto
2: si
1: respiro.
2: Suona con la bocca, il pianoforte
1: anche con le mani.
2: Anche
1: ma
2: con
1: se
2: le
1: vuoi le mani le posso adagiare prima sulla tua faccia, sui tuoi guanciotti. Ah no, guanciotti no, sono i body shaming. Andiamo avanti.
2: Andiamo.
1: Vai, sigla! Sigla! Oh, la sigla!
2: Vai! Abbiamo cominciato benissimo. Mamma mia,
1: bellissimo, ti è piaciuto?
2: Ma questi toglia
0: Bush.
2: Pensavo si fosse commossa.
1: No,
2: allora,
1: stavo ridendo e mi è uscito
2: adesso
1: un po' di...
2: sentiamo questo omaggio a George Michael. Mi raccomando, il mio augurio è che George non abbia a rivoltarsi nella tomba.
1: Allora,
2: l'ho già detto prima.
1: Non c'è neanche bisogno che io vi dica qual è il pezzo in questione.
2: Qual è il pezzo?
1: Non
2: lo riconoscerete?
1: Lo
2: dipende da come
1: voi.
2: Lo fai.
1: Pericolo. No, si riconosce. Non
2: se
1: ti
2: volete stopparla, facciamo come alla corrida. Scrivete stop nei messaggi al 347-490-0042. Visto che i fischi non li possiamo sempre, no, se potete mandare anche un vocale con i fischi, va bene, non c'è problema. Se volete, fate pure.
1: Ok.
2: Siamo pronti?
1: Siamo pronti.
2: Vai.

0: Ciao Carmen.
1: Brava.
0: Uno sperpetuo proprio. Allora, io
2: bello,
0: sono,
2: no?
0: Sono davvero senza parole.
2: Tu.
0: No, è che io non lo so suonare il flauto. Quindi no. Non mi permetto di venire alla radio e di, come dire, vendermi qualcosa che non ho. Tu ti sei venduta uno studio fatto su questa canzone.
2: Ma non era bello? Di la verità.
3: Basta, sto Adriana.
2: Dai ragazzi.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, da Katia. Sono qua seduta sul divano. Adriana, sei la top.
0: Ma quale top?
1: Bravissima.
0: Ma top di che? Ma perché siete ipocrite?
4: Vi prego, fermate Adriana.
0: Brava.
2: No.
3: Aiuto.
0: Bravi, bravi, bravi.
2: Vai, sentiamo.
5: Maria, che strazio, Maria.
0: È stato veramente.
6: Dai, Mariana, è così che si suona il flauto.
2: Brava, grazie.
0: Ragazzi, ma veramente state dicendo? Ma cos'è
2: piano
0: sta,
2: piano,
0: questa
2: però
0: inutile solidarietà tra donne che devono dire brava, brava. Ma brava di che?
7: Mamma mia Adriana, io questo pezzo l'ho ballato la prima volta quando ero fidanzata con mio marito, appena ci siamo messi insieme. Ora avrò un altro ricordo.
2: Ma
7: e
2: meno
7: non
2: male.
7: Più positivo. Mamma mia.
0: Mamma mia, ricordiamo che dopo George Michael adesso è morta anche la canzone Careless Whispers.
2: Allora devi
0: la ricordiamo così.
2: Che rispetto alle ultime volte, diciamo, adesso sono diventata brava.
0: Ma cosa scena?
2: Vi propongo in questi giorni anche un altro pezzo a cui sto studiando.
5: Bravissima Petra. Oh, ne avessi azzeccata una.
0: Allora, tutti quelli che dicono brava Adriana, per me, con me non devono più avere a che fare. Proprio basta. Beh,
2: bravi,
0: non è possibile.
2: Grazie.
0: Ma poi che
8: ciao Adriana. Chissà, tutti va apprezzata la buona volontà.
0: Ma quale
8: però
0: buona volontà?
8: Direi proprio LM, Lieveman.
0: Lieveman, Adriana, questo ascoltatore direi che ha usato le parole giuste, quelle che meritavi.
2: Allora, come ti permetti?
0: Cosa?
2: Cosa hai detto?
9: Con quella bush, Adriana.
0: Adriana, con quella bush.
2: Bocca mia,
10: Adriana.
2: Tacci.
10: Pippo, ma che ne sai tu?
0: Ma state zitta pure
2: tu. Flauto, che ne sai?
5: Michael, perdonalo, abbi pietà.
2: Allora Pippo, a grande richiesta.
0: A grande richiesta.
2: A grande richiesta faccio un altro piccolo.
0: Ma
2: chi faccio un bis.
0: A grande richiesta di chi?
2: Del mio pubblico.
0: Dove avresti letto
2: pieno,
0: queste richieste?
2: È
0: ma
2: pieno, è pieno. Guarda, bravissima, bis,
0: ma quando
2: bis,
0: mai?
2: Bis.
0: Oh.
11: Mamma mia Adriana, e dire che preferisco l'oroscopetra,
0: Hai detto tutto, l'oroscopetra.
12: Esci da questo corpo.
2: Allora.
13: Adriana, sei bravissima.
2: Grazie.
0: A me
2: le donne sono davvero carine e delicate.
0: Ma quale carine e delicate?
2: Allora, abbiamo altri messaggi da ascoltare.
0: Dobbiamo per forza fare questo bis.
12: Adriana, hai scelto il miglior periodo per suonare il flauto. Halloween. Fai terrore.
0: Fai terrore.
2: Allora, signori, a grande richiesta il mio bis per voi.
0: Di quale pezzo? Sempre dello stesso?
2: Senti.
0: Ma chi era chi? Mica, allora, ferma questo sperpetuo! Fermalo! No!

0: flauto traverso ha abbandonato il gruppo.
1: Sì, ricordiamo che il flauto di traverso è andato a molti ascoltatori.
2: Chiamate un esorcista.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Ma ha chiamato, chiamate un odorino.
1: Ma veramente, cioè, non si può.
4: Allora, ho capito che gli uomini sono più disincantati delle donne.
1: No, è che le donne hanno questa solidarietà femminile.
5: No, vabbè, Adriana, mi hai rallegrato la giornata. Eccola, ti adoro. Che schifo.
4: Suonerò solo per il pubblico femminile.
1: Esattamente, suona per il pubblico, ma vado a fare un'altra privato. Parte. Noi abbiamo anche un pubblico maschile, quindi tu puoi andare, diciamo, a fare la tua sonata per flauto traverso, no?
4: Questo no, flauto, no, flauto normale. Flauto normale. Flauto normale.
6: Vai, Adriana!
4: Dai, che ci risentiamo e ci rivediamo, se vi va, su Kiss TV anche domani, dalle giovedì. 7 alle 9. Domani giovedì.
1: Il Pippo Pelo Show ritorna domani mattina dalle 7 alle 9. E come sempre, anche questo programma si chiude con una canzone del passato. In questo caso, Brand New Day di Sting. Eravamo al 1999.

0: questa giornata, brand new day, un giorno nuovo di zecca.
1: Quando li prendi e li porti a casa, caro Giannini.
0: Era lo stiloso e fantastico Sting.
1: Buongiorno.

0: buongiorno.
1: Good morning, Giannini.
0: Salutiamo Pippo e Adriana, salutiamo anche Pica DJ. Entra, ragazzi, il piccolo c'è. Andrea. Ecco
1: mamma.
0: Lì, piccolino.
1: Quella cosa lì deforme è Andrea, perché sta facendo dei ritmi incredibili. È tutto spazio, sembra un blob.
0: Si chiama
1: un
0: po' di shaming quello che stai facendo.
1: Quale po'? Quello è proprio tutto shaming, fidati.
0: Buongiorno. Ciao. A tutti quanti voi, ovunque voi siate. Sappiate che sta per partire una grande puntata di Good Morning Kiss Kiss.
1: E soprattutto preparatevi sul volume, vi cambia la giornata, eh.
0: Cominciamo serenamente, guarda.
1: Sì, prima, sì. Vai.

0: Buongiorno funky boys, ovunque voi siate nel mondo c'è la musica che vi salva.
1: Ecco la nostra, che è la più bella.
0: Ecco,
1: per non parlare degli speaker.
0: Serena me.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Brescia, serenamente, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno, buongiorno a tutti, salutiamo tutti coloro che spontaneamente stanno mandando messaggi, Dolly, Emilio,
1: sì,
0: Nicola,
1: molti.
0: Massimo, Maria Pia.
1: Monotematici alcuni, perché tutti dicono non parliamo di calcio oggi, infatti non si parla di calcio, parliamo di altro.
0: No, non ne parliamo di calcio, ragazzi.
1: Anche perché è stato qualcosa, no.
0: Facciamo un augurio invece di pronta guarigione al nostro pontefice che ieri è stato operato e che ha deciso di dare la notizia di questo problema lui spontaneamente,
1: sì,
0: in prima persona. Lo sai perché ha deciso questa cosa? Per evitare proprio che si diffondessero delle voci,
1: delle fake news,
0: come spesso
1: ricordiamoci
0: succede.
1: Ricordiamoci l'ultima volta, prima, quando ci fu Papa Francesco, che era lì, si affacciava alla finestra, ma no, è morto, è un sosia.
0: Bravissimo.
1: Perché funziona così, però molti di noi leggono una notizia e la danno per buona.
0: Per
1: sbagliata.
0: Evitare questo, il sommo pontefice l'ha detto proprio affacciato alla finestra, ha detto guardate io ho questa cosa così, quindi non c'è pericolo. Però a questo punto vi chiediamo, voi quando leggete qualche notizia
1: particolare
0: online, siete di quelli che credono sempre a quel che leggono
1: oppure
0: siete team verificatori, fate ricerche incrociate, controlli, cose fantastiche,
1: siete
0: tutte cose.
1: Tommaso che dovete ficcare il naso o non ve ne frega niente, siete come Galeazzo.
0: Però dite la verità onestamente, 347 490 0042. Io per esempio stamattina ho letto una notizia e sono andato a verificarla.
1: E poi?
0: È vera, però c'è qualche dubbio, ma è vera la notizia.
1: Io prendo sempre spunto dal mio professore che diceva sempre, quando leggi una notizia trova un altro giornale, controllala e dopo due controllala una terza volta.
0: È vero.
1: Non era sbagliata.
0: Fateci sapere voi come vi comportate.
1: Onesti.
0: Se credete a quello che leggete oppure andate sempre a verificare.

0: No, dico. Shiso Sister.
1: Fai questi rumori, c'è una certa età.
0: Shiso Sister, All in the Horses. Questa è Radio Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss con Max e Max. Allora, e tutto quello che vediamo, leggiamo e sentiamo online, chiaramente con lo spauracchio dell'intelligenza artificiale.
1: È stato proprio, proprio lo possiamo dire, la lapide finale da mettere lì, perché adesso
0: c'è
1: non
0: chi
1: è più
0: come
1: sicurezza.
0: Tommy, che si chiama Tommaso, ha detto ci voglio infilare davvero il naso. C'è chi invece dice dipende dalla notizia. Se è una notizia talmente particolare che mi interessa, vado a verificare, ma altrimenti ma che mamma
1: però dovrebbero interessarsi tutte bene
0: sentiamo,
1: o male
2: dipende. Dipende se desta particolarmente la mia curiosità e la trovo particolarmente fantomatica, sì, vado a controllare.
0: Bravo.
1: Ma da dove parti?
3: Giorno i due Max.
1: Ciao.
3: Diciamo che vado a verificare per poter credere alla notizia.
1: Per poter credere che ci devono dare l'autorizzazione.
0: Però è buon segno questo. Ciao Max, Max, io sono del team, non me ne può fregare di meno, se è vero bene, se no anche, va bene.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Sarno, team verificatore al 1000 per 1000, perché ormai qui di notizie vere ce ne sono pochissime, tutte pilotate. Un bacio a tutti, Luigi da Sarno.
1: Da un certo punto di vista sicuramente, ma da sempre, il potere mente sempre.
0: Continuate a mandare messaggi 347 490 0042. Siete di quelli che quando leggono notizie le prendono così come le leggono o veramente?

0: vita, Ariete, Angelina, manco, ma attenzione, abbiamo scoperto che...
1: Io sono argentina e in Argentina esiste anche questa lingua, diciamo, ma si chiama geringoso. E lo facciamo con la lettera P, P. Quindi in spagnolo si dice hola, per dire ciao, e in geringoso sarebbe...
0: Opolappa. Anche in Argentina è arrivata sta roba.
2: Ma in tutto il mondo.
0: Sarebbe il paperino.
2: Sì, con la però la pe. Heringoso. Heringoso. Vai,
3: Heringoso.
2: L'ultima volta, vai.
3: Heringoso.
2: Però adesso sputa però. Dall'altra parte.
0: Dennis Like, bella.

0: Kiss Kiss a te, che hai compiuto da poco 40 anni e non ci puoi credere, ti senti ancora un ragazzino. Kiss Kiss a te, che da quando vai in palestra ti senti rinata. Ogni allenamento è una soddisfazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss.
4: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
5: Kiss Kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Kiss Kiss.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Kiss Kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Kiss Kiss.
10: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: proprio bella la canzone, bella la combo. Via Zantonazzi con Safe Spirituale. Questa è Radio Kiss Kiss, 11:25 del mattino.
1: Pensiamo a un certo punto dicessi anche bella la borseria, ma vuoi sapere come la procedura? Però fermi tutti. Puntata tecnologica, può mancare qualche truffettina?
0: No, non può mancare, anzi, ci fa piacere.
1: Non che ci sia, no?
0: Menzionarle, perché caderci è veramente triste, triste. Allora, si chiama la truffa dei mi piace, non è una nuova truffa, però sta ritornando, sta rimontando, ecco, e parte da un'attività che è nella quotidianità di tutti, mettere un like a una foto o un video, ebbene, arriva come un'offerta di lavoro.
1: Ecco, questa è l'ultima invenzione.
0: E ti ci fanno guadagnare all'inizio, allora ti paghiamo 5 centesimi per ogni like che metti a una foto o a un post che di cui ti diamo noi.
1: E io cosa
0: link,
1: faccio? Vabbè. Io lo metto anch'io, dico, ma che te lo do un like per 5 centesimi.
0: Cominci a mettere i like e ti cominci a guadagnare.
1: Porca miseria, me l'hanno dati, me l'hanno pagato veramente.
0: Bravo, 180, 60 euro.
1: In un mese, sai che c'è quasi quasi.
0: Poi a un certo punto dicono, alziamo un po' l'asticella, visto che stai facendo dei buoni introiti.
1: Come no?
0: Allora ti facciamo entrare in un altro gruppo, però a questo punto devi tirar fuori.
1: Certo, devi scrivere, no?
0: 200 euro, 200 euro una volta, 200 all'altra e ti tirano fuori somme incredibili. È successo a una ragazza che ci ha rimesso 4.500 euro.
1: Adesso non giudichiamolo, perché ognuno dice come ha fatto. Ci caschiamo tutti volendo, però attenzione, nessuno ti regala
0: lavori
1: nulla.
0: Facili online sono sempre soltanto truffe.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss.

0: Garçom.
1: No! Rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.
3: Répond, vin! Ah, vin!
1: Ah, français! Amis, alors écoutez-moi, maintenant, on y va faire un. Basta, non è che posso parlare
3: in francese. Ma tu sei bravo, sei bravo!
1: Ma io ma sei bravo che parla provenzale!
3: Squillerà un telefono perché dobbiamo assegnare anche stamattina la special edition della nostra maglietta celebrativa dei 50 anni.
1: Radio Quest 5.
3: Sta squillando.
1: Già?
3: Attenzione alla domanda,
1: Ok.
3: Non si sbaglia. Non si deve sbagliare. Chiedo.
1: Ah, non rispondo.
3: Uso due squilli. Porca miseria.
1: No?
3: Mamma mia.
4: No, tre squilli no, guardi, ti giuro.
1: A 5 secondi.
5: Pronto?
1: Oh, pronto, Davide?
5: Sì, parlo con Max e Max.
1: Ci ha beccato subito, ci aspettavi. Guarda, neanche ti faccio la domanda.
5: Non mi aspettavo, ma ascoltavo la radio.
1: Allora, senti, non ti facciamo neanche la domanda, quasi quasi. Però aspetta, facciamo così, senza domanda. Cosa avresti risposto, visto che ci ascolti sempre?
5: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma sei il numero uno! In teoria sarebbe che radio ascolti e tu rispondi così, però se ci ascolta, dai. Vabbè, ovviamente ci ascolta. Noi chiamiamo i nostri amici che interagiscono, eh? È normale questo.
5: Ma io sentivo squillare il telefono mio e alla radio. Sono io, ho detto. Dove abbiamo chiamato Davide?
1: Ciao Davide! Dove abbiamo chiamato? Ok, Kiss Kiss a te, te saluti! Ciao bel figlio!
5: Ciao,
1: saluti!
5: Ciao! Che schizza a voi! Ciao!
2: Rispondi, vinci! Rispondi e vinci!
3: Come si dice in milanese ciao, che non ho capito?
1: Te saluti!
3: Ah, te saluti? Sì. No, ca fa, fa, fa, fa, te, fa, fa.

0: Benson Boone, ma riponete i bicchieri di cristallo,
1: sì,
0: teneteli lontano dalla radio perché arriva una voce che li potrebbe rompere.
1: Non ci assumiamo responsabilità. Bravo. Di chi stai parlando?
0: Di Giorgia.
1: Hola, la Giorgia. E ascoltiamo, attenzione, parafulmini. Ah, non è inglese, parafulmini.

0: Anzi, la nostra Giorgio, perché spesso ci viene a trovare.
1: Come no?
0: Ed è davvero fantastica. Tante le testimonianze di persone che comunque sono cadute in raggiri online, non soltanto solo tramite WhatsApp.
2: Pensiero ad Ilaria, che sì, non sei vittima, ma non è colpa tua, ma i bastardi sono loro, che anche lei ha subito una truffa.
0: Però a volte ci sono anche degli epiloghi anche piacevoli.
2: Sì.
0: Tra poco
2: tipo quando li pigliano? Quando li pigliano?
0: No, invece è successo e tra poco è successo, perché a volte succede che uno di questi bastardi, perché solitamente se la prendono con le persone anziane, purtroppo
2: bastardi,
0: sono bastardi,
2: no, bastardi
0: loro lo fanno proprio per mestiere, cioè preparano tutto la mattina, dicono facciamo questo
2: è inammissibile.
0: E ogni tanto capita che qualcuno venga preso. Sì. Tra poco vi parleremo della storia successa proprio in provincia di Avellino, non ve la perdete perché è eccezionale.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
6: Incredibile, ma Evo!

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Kiss.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
3: Kiss, Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Donna, e a proposito di truffe, purtroppo una di quelle che si sta diffondendo sempre di più è quella del finto carabiniere, no?
1: Beh, quello ormai non manca mai, eh?
0: Comincia così: arriva una telefonata, un uomo che si presenta come carabiniere, chiede conferma della proprietà di una vettura, indicando correttamente la marca, la targa e il modello.
1: Perché al giorno d'oggi non ci vuole tanto sapere queste informazioni.
0: E già qui ti fregano. Poi dice: la targa è stata clonata ed è stata utilizzata per compiere una rapina in una gioielleria. E poi dice: è necessario che la persona a cui appartiene la targa si rechi in caserma e che durante il tragitto rimanga in contatto con la polizia, va bene, senza staccare mai.
1: Tu ricevi un telefono del genere, un po' di blocco.
0: E comincia la truffa. La buona notizia è che recentemente c'è stato un epilogo diverso. Allora, il caso ha voluto che a rispondere al telefono sia stato un brigadiere della Guardia di Finanza di Avellino, in visita a casa dei genitori anziani.
1: Tra l'altro,
0: il militare si è reso subito conto della natura fraudolenta della telefonata, con un sotterfugio si è allontanato un attimo, allertato i colleghi del gruppo di Avellino per un intervento immediato, e il proseguo della truffa è che prevede che una persona rimasta sola a casa venga poi contattata da un complice.
1: Certo, quello è il trucco, no? Distrarre uno per fregare l'altro.
0: Che dice: signora, metta insieme tutti i gioielli che c'ha, faccia una specie di...
1: di dichiarazione?
0: No, di come si dice?
1: L'elenco.
0: Di elenco, poi vengo io e glieli porto tutti via, capito?
1: Prima che glieli fregano, signora!
0: Ebbene,
1: funziona così,
0: quando è arrivato il complice si è trovata tutta la pattuglia dei colleghi della Guardia di Finanza.
1: Vieni, vieni, che ti facciamo provare questi braccialetti in argento!
0: E ci fa molto piacere questa cosa.
1: Ragazzi, prendere d'occhio gli anziani, fregandoli quei 4 ore che sono i ricordi e quant'altro, è veramente tosta e pesante.
0: Veramente tosta, e ci fa molto piacere che li abbiano beccati. Adesso arriva Sor.

0: Sombra, ma chiudiamo in bellezza.
1: Dobbiamo chiudere, no, Sombra.
0: Allora, chiudiamo in bellezza con questa canzone. Pensa a Lucilla, ci si schiarisce la voce la mattina mentre prende il caffè.
1: È vero, sì, la usa per fare i gorgheggi e poi canta.
0: Con somma gioia di tutti i vicini di casa. Whitney Houston, All at Once, 1985. Ma tra poco, insieme al Franceschini, Kiss Kiss. Trend Zone, bravo, grazie.
1: Ma sì, fatto trend, fai trend 1. Grazie Andrea, ringraziamo anche la Control Room, tutti quanti voi, l'appuntamento è domani, ore 9. Good morning Kiss Kiss da Max e

0: Come si fa ad entrare dopo un acuto di questo tipo? Whitney Houston, History Kiss dal 1985, All at Once.
1: Che meraviglia questo disco, tra poco le news e poi una nuova puntata della Kiss Kiss Trend Zone.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Kiss, kiss. Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La questione che oggi pesa di più sulla nostra economia è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Così Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. L'Italia chiederà a Bruxelles maggior flessibilità ed una risposta coordinata e rapida. Le regole non possono aggravare la crisi, ha spiegato la Premier. Le nostre imprese affrontano una concorrenza aggressiva. Ogni costo in più che l'Europa impone a se stessa è un vantaggio che regala ai concorrenti. Sulla guerra in Ucraina, ribadito il sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura e definita rischiosa perché legittima Mosca l'intesa di Trump sul gasolio russo. Da Meloni, che nel pomeriggio sarà alla Camera, anche una replica alle opposizioni che accusano il governo di sottrarre fondi alla sanità per destinarli alle armi. Sentiamo.
6: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi

0: la guerra in Ucraina.
1: E a proposito di Ucraina, Kiev ancora sotto attacco russo, distrutto un palazzo, 3 morti, tra cui un bambino, blackout in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'infrastruttura energetica della capitale, 3 vittime in altre regioni del paese, mentre un incendio è scoppiato nella zona industriale della regione russa di Saratov, colpita da droni ucraini, oltre 900 quelli intercettati dalle difese di Mosca. Torniamo in Italia, Leone XIV ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, ieri durato circa 90 minuti, si è concluso positivamente senza complicanze, confermata in via preliminare la diagnosi di adenocarcinoma maligno. Il tumore è stato individuato nella sua fase iniziale ed eliminato. La sala stampa vaticana fa sapere che ulteriori informazioni sullo stato di salute del Papa saranno diffuse in giornata. La cronaca, ha sequestrata una minicar che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde a Roma. 8 documentate, comprese quella all'attore Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Denunciati 2 giovani accusati di essere conducente e passeggero del veicolo. Ascoltati nella notte dal PM, hanno confessato e ammesso i fatti. Nei loro confronti raccolti gravi elementi indiziari, sono entrambi minorenni. Lo sport calcio, iniziata nel peggiore dei modi la seconda giornata di Champions League per le squadre italiane. Inter sconfitta in casa dal Bruges 4-3, Napoli battuto a Villarreal 3-1, entrambe restano a 0 punti e strada verso i playoff in salita. Stasera alle 18.45 il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale, stavolta sulla panchina degli spagnoli. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Mi piace iniziare con una parola sola che è buongiornissimo.
1: Proprio caffè?
0: Buongiornissimo a tutti voi ascoltatori. Inizia la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Buongiorno Lucilla.
1: Ciao Paolo, ciao anche Andrea Cimino con noi regia quest'oggi, ma alla regia TV abbiamo come sempre il trio Meravigliao.
0: Abbiamo la triade lassù in alto. Sempre D'Amelia, Gentile, Fischetti, sempre detti in ordine alfabetico, che ci danno l'opportunità di essere anche in onda sul canale 158 del digitale 727 di Sky.
1: Esatto, anche in TV. Come sempre oggi nella Trend Zone ci sono tantissimi argomenti molto mescolati tra loro. Vi anticipo che parleremo anche del codice della strada. Dai, volevo fare questo spoiler.
0: No, diciamolo assolutamente, anche perché è importante. Dobbiamo esserne preparati.

0: 12.04, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Prima di cominciare con le nostre consuetudini, ovvero i saluti al primo che ci ha salutati e il sommario, Paolo, come sta il Papa? Cosa super importante in trend oggi?
1: Beh, insomma, si è anche sentito nel notiziario che sembra che abbia passato una notte tranquilla, quindi a quanto pare tutto è funzionato, è andato per il meglio, quindi Leone,
0: un grande in bocca al lupo.
1: 14, in bocca al lupo, so che ci stai ascoltando. Leone, abbiamo chiesto se voleva partecipare a vincere la t-shirt, ha detto di no perché comunque non si addice con l'outfit, e quindi niente, gli facciamo in bocca al lupo, dai.
0: In bocca al lupo al nostro Papa. E allora arriviamo anche al momento dei saluti.
1: Beh, oggi il più veloce è stato Giuseppe da Cosenza.
0: Ciao Giuseppino, buongiorno a te.
1: Che dice che è sempre in nostra compagnia.
0: Bene, bene, siamo contenti. Chissà che magari non potresti vincere una t-shirt.
1: Ti dirò di più, che ancora prima di iniziare la puntata ci è arrivata già anche una pre-sigla che non è stata selezionata per oggi, però vi ricordo che potete essere voi i protagonisti della sigla del sommario.
2: Sommario.
1: Ah.
2: Per te.
1: Tanta roba.
2: Sommario. Tutto per te.
0: Ma che bravo, è intonato anche questo ascoltatore.
1: Sì, lui era Domenico Mugugno.
0: Esatto. Cosa
1: Abbiamo
0: c'è nel sommario?
1: Un sommario favoloso.
0: Come anticipato, codice della strada, vien da sé, quindi assicurazione, patenti anche, magari rifaremo l'esame tutti insieme, Donald Trump che non manca mai nel nostro sommario nei trend del giorno, e da lì una cosa, perché qualcuno ha definito Donald Trump anatra zoppa.
1: Beh, io l'avrei definito in un'altra maniera, però effettivamente anatra zoppa è un gergo che comunque si utilizza in
0: moltissimo in politica, e ci sono tante similitudini che arrivano dal mondo animale che dopo andremo a snocciolare perché sono molto curiose.
1: Io ammetto l'ignoranza, io ho scoperto questo termine anatra zoppa grazie a te proprio ieri sera.
0: Hai visto?
1: Non lo sapevo.

0: Talk to You su Radio Kiss Kiss. Lucilla, entriamo nel primo argomento del nostro sommario della Trend Zone. Abbiamo parlato del codice della strada che va specificato subito. Ieri se ne è discusso, ma entrerà in vigore il 13 marzo.
1: Magari anche prima, ma non si sa ancora.
0: Quindi può anche essere che abbia ancora qualche piccola variazione.
1: Esatto, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera con questi nuovi accorgimenti che riguardano il codice della strada. Tra le principali novità abbiamo qualcosa che riguarda le sanzioni, quindi le multe potrebbero scendere da 42 euro a 40, vabbè, una magra consolazione.
0: Meglio che un calcio negli stinchi.
1: Io ho fatto in tempo
0: a prenderne una ancora da 42.
1: Bravo, è ancora tempo fino a marzo, attenzione. Poi da 87 a 80 euro dovrebbero scendere, però cambiano anche i tempi per ricevere le contravvenzioni, quindi i comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare.
0: Quindi tu pensa che qua cosa potrà succedere a livello legale? Ti arriva al 46esimo giorno e scatta il delirio, non vale più.
1: Sicuramente il ricorso. Altra novità importante per la patente libretto: potremmo averle in via telematica, quindi saranno controllate in via telematica, come accade un po' oggi anche per le assicurazioni, quindi non ci sarà più l'obbligo di portarle in auto. Vi ricordo, da marzo, non adesso, non uscite senza documenti, mi raccomando.
0: Ricordiamo che anche sempre in suolo italico nell'app Io è consentito portare
1: i
0: documenti.
1: Sì, adesso può succedere.
0: Solo
1: però se avete l'app. E poi ci saranno molte restrizioni per coloro che circolano senza l'assicurazione.
0: Ragazzi, cosa dire? Cioè, io una volta sono stato tamponato da uno senza assicurazione e l'ho preso in saccoccia. Cioè,
1: certo che sì.
0: Cosa devi fare?
1: Di assicurazioni continuiamo a parlare tra poco, perché ci sono anche altre novità. Del resto è Halloween a breve, quindi parlare di cose che terrorizzanti.
0: Me l'assicuri?
1: Non te lo assicuro.
0: Assicuriamoci.

0: Sono le 13:16 qui su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Trend Zone in compagnia di Paolo e Lucilla. Abbiamo appena annunciato una notizia che riguarda Donald Trump, finito in trend per una questione che riguarda l'ambasciata in Grecia, ma Donald Trump che è appena stato definito da un importante economista americano un'anatra zoppa.
1: Ecco, allora diciamolo che non è un'offesa ma è un gergo che ormai si porta avanti da anni, anche da tanti anni, per indicare diverse cose. Ma andiamo un attimo passo per passo. Che cosa sta succedendo? Che il 3 novembre ci saranno le elezioni del midterm, che è una cosa tipica degli Stati Uniti. A metà mandato del presidente si fanno delle elezioni che servono, diciamo, bene o male a confermare o a mettere un po' di
0: o a ribaltare alla borghese.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: Esatto. Tutto ciò comunque non comporterà un'eventuale sconfitta da parte dei repubblicani nel midterm, il fatto che Trump si debba dimettere prima, perché il suo mandato scadrà comunque nel 2029. Ma stando ai sondaggi sembra che sia politicamente molto indebolito.
0: E
1: questa cosa che cosa fa? Gli comporterebbe un non avere la maggioranza alle Camere, insomma, diciamo, e per questo motivo viene definito anatra zoppa, perché questo è un termine che nasce nel 700 alla Borsa di Londra, dove venivano chiamati così gli operatori finanziari che non erano capaci di pagare i propri debiti. Quindi questa metafora dell'anatra zoppa che non è più libera di muoversi come
0: non
1: vuole.
0: Non riesce a muoversi liberamente. Quindi Trump è un'anatra zoppa, tra l'altro termine che in Italia si usa tantissimo, specialmente nelle elezioni comunali, quando qualcuno sì viene eletto ma non ha la maggioranza e il potere per poi riuscire a far approvare i bilanci, per fare cose concrete, anche in quel caso un'anatra zoppa.
1: Ecco, è sicuramente curioso che venga utilizzato una metafora così,
0: sì.
1: Mi sembra di ritornare a Fedro, no?
0: È vero, un parallelismo animale.
1: Ai miti greci, parallelismo animale, ma non è l'unico caso.
0: Non è l'unico, ecco, infatti incuriositi abbiamo fatto una ricerca, tra poco vi diciamo.

Chissà te che riesci ad accontentare i capricci di tutti i tuoi clienti. Sei semplicemente fenomenale. Chissà te che fare shopping per la casa ti piace da matti. Fosse per te cambieresti sempre.

0: Sempre, sempre.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Kiss Kiss.
5: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: ciclo perfetto su Coreve.it.
1: Kiss, kiss.
2: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
3: Oktoberfest Calabria!
2: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
1: Kiss, kiss.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Kiss, kiss.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Kiss, kiss.

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente di Giulia Brescia su Radio Kiss Kiss. Allora Lucilla, stavamo parlando del fatto di che Trump è stato definito anatra zoppa, un termine utilizzato in varie situazioni.
1: Eh sì.
0: E questo parallelismo con gli animali però è utilizzato in tante altre cose.
1: Ci hanno curiositi, siamo andati a fare quindi una ricerca, abbiamo scoperto che tanti animali hanno preso un posto di lavoro speciale in politica, in economia, magari senza saperlo, anzi sicuramente senza saperlo. Un esempio, l'unicorno. Ci sono delle aziende, delle start-up che oggi vengono definite unicorni, termine coniato nel 2013, che sono quelle che vengono valutate dal miliardo di euro in su. Prima erano estremamente rare, adesso invece ci sono tante aziende unicorno.
0: Erano talmente rare appunto per un motivo per il quale che è stato tirato fuori l'unicorno, che
1: come l'animale mitologico appunto
0: non
1: super
0: esiste,
1: raro.
0: Vero?
1: Ma certo che esiste l'unicorno.
0: Ah,
1: Paolo,
0: chiedo scusa.
1: Per favore.
0: C'è l'espressione cigni neri che è anche questa serve per spiegare eventi estremamente improbabili dall'impatto enorme che si tendono a spiegare dopo, perché il cigno si pensava che il cigno nero non esistesse.
1: In Europa pensavamo che fossero solo bianchi, invece poi in Australia hanno scoperto che esisteva quello nero, hanno detto toh, ma allora vedi che era improbabile, invece esiste.
0: Esatto, The Wolf of Wall Street, che sarebbe il lupo di Wall Street, invece ha tirato fuori un altro nomignolo utilizzato tanto nella finanza.
1: Un lupo, uno squalo, quindi anche nel mondo del lavoro troviamo tanti nomignoli che derivano dal mondo animale, le api operaie quando ci sono quelle che lavorano in modo laborioso, e poi i somari invece che sono estremamente sono molto intelligenti e invece vengono usati per indicare uno stupido.
0: Sono intelligenti.

0: state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone, noi siamo Paolo e Lucilla, sono le 13.36, stiamo parlando dei modi alternativi di utilizzare gli animali nel linguaggio comune molto fuori dal loro habitat. Modi, Paolo, che alcuni sono palesi, quindi si capisce perché sei un volpone, sei un camaleonte, certo. In quel caso si capisce, ma ci sono altri parallelismi, ci hanno fatto notare anche i nostri ascoltatori, che sono un po' strani.
1: Un freddo cane.
0: Cioè, perché fa un freddo cane?
1: E quindi fa un caldo gatto, cioè giusto per dire.
0: Ma pure ho un male cane anche allo stesso tempo, perché?
1: Sputare il rospo.
0: Fa ridere, faccio la gatta morta.
1: La gatta morta.
0: Cosa di bello una gatta morta, scusate?
1: E fare le pulci anche, che essere molto pignoli.
0: Vedi, ce lo siamo che ho la serpe in seno.
1: C'è anche questo che ci è arrivato, senti.
0: Siamo.
2: Anche per indicare uno bravo a letto si dice che è un toro. Quindi si usa il tempo di un animale, un toro.
1: È vero.
0: È vero, però su quello ancora ci posso arrivare.
1: Io sono un bilancia, quindi.
0: Guarda, ce l'hai sempre pronta, così come sempre pronto ad arrivare il New Kiss. In quest'ora incontriamo San Giovanni.
1: Che bello, torna San Giovanni, questo è il suo ultimo singolo che ci ascoltiamo molto volentieri, dal titolo Ok, buonanotte.
3: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: Ed era la nostra New Kiss, San Giovanni con Ok Buonanotte, che ritorna appunto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. Ma noi stiamo parlando di animali utilizzati in modo forse improprio, anche se c'è sempre un significato dietro.
1: Sì, sei proprio una pecora nera, Paolo.
0: Sì, sentiamo
1: gli ascoltatori.
2: Anche dire ho una febbre da cavallo.
0: La febbre da cavallo.
1: Eh sì.
0: È vero.
1: Sì. Sentiamo ancora.
3: Radio Kiss Kiss, io ne ho altre due. Tipo ti sei bagnato come un pulcino.
0: Vero. Vero.
3: Oppure sei proprio un avvoltoio.
0: Beh, l'avvoltoio perché va sulle carcasse.
1: Allora, sì. 347-490-0042, se ve ne vengono in mente altri.
0: Tipo, ad esempio, ce n'è una che io non so se sia solo a Ferrara o nei dintorni, ma quando si ha un forte raffreddore si dice che ho una forte gatta. Beh, no. E non so da
1: infatti
0: da
1: non l'avevo
0: derivi.
1: Mai sentito.
0: Non lo so.
1: Dobbiamo
0: non
1: fare
0: so.
1: Una ricerca. Sì. Sentiamo.
4: Sì, proprio una zoccola.
0: Eccola.
1: Giusto.
0: Eccola.
1: Perfetto.
5: Il mondo corre. Noi lo raccontiamo. Kiss Kiss. Trend Zone.
6: Ehi,
5: hai visto questi prezzi?
6: Mai!
5: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane. Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Yes, yes.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Yes, yes.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
7: Kiss Kiss.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Kiss Kiss.
14: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
7: Kiss Kiss.

0: Le 13.47, ancora qualche minuto insieme nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Animali utilizzati fuori dal loro habitat per diverse modalità nel nostro linguaggio.
1: Guarda, sono arrivati una caterva di messaggi, ma alla fine della caterva di messaggi io ho un grande dubbio che magari ci potrà essere come dire
0: d'aiuto qualche ascoltatore.
1: Sì, no, che dopo magari qualcuno ce lo potrà spiegare perché avremo ancora tempo. Sentiamo qualche messaggio.
2: E perché hai il cervello di una gallina, non vi piace? Schissa a tutti da Roberta.
0: Povera gallina. Povera. Ha ragione Roberta.
3: Sei scappato come un coniglio.
0: E qui si potrebbe spiegare perché il coniglio è un po' pavido come animale.
1: Ma quindi tanti anche sono gli animali che sono paurosi, se ci pensi.
0: Sì, anche il mio gatto, guarda.
4: Ciao, Kiss. È proprio una gatta da pelare.
0: Ma povera gatta, vedi, a proposito.
1: Ma in acqua bollente o no?
0: Ma perché?
5: Chiedo scusa perché non è carino, ma godo come un riccio.
0: Ma perché dobbiamo immaginare un riccio che gode?
1: Io ho visto due tartarughe fare all'amore e dire godo come una tartaruga sarebbe secondo me adatto.
0: Guarda, c'è anche un ascoltatore che ci ha scritto che dalle sue parti si dice godo come una lumaca. Ora non saprei qual è il nesso, qual è il senso, perché non lo so, Andrea magari dopo una risposta.
6: Ti muovi tipo bradipo. Mamma mia, che lento.
1: Il bradipo è lento proprio per definizione, insomma.
0: Questo la potremmo spiegare.
7: Anche dire se è un pesce a brodo, proprio non lo so, la cosa più disgustosa che ci possa essere.
1: Sei un pesce a brodo?
0: È vero, pesce a brodo
1: in Campania
0: è molto utilizzato. Sì. Andrea, giustamente, il nostro regista, mi diceva effettivamente godo come una lumaca, la lumaca sbava, quindi potrebbe esserci un collegamento.
1: Vai.
8: Buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Quando si dice in bocca al lupo ti rispondono in culo la balena.
1: No, non è vero.
8: No, non mi sembra un augurio di buona
1: fortuna. È vero, no, in bocca al lupo si risponde viva al lupo.
0: Ma non è vero, guarda, ultimamente sento tante persone, però sempre come mi ricordava il saggio Andrea, in bocca al lupo va bene perché la mamma lupa prende i cuccioli nella bocca, quindi è il posto più sicuro del mondo e ci sta bene, ma in culo alla balena.
1: Questo non si capisce, ma io più che altro non ho mai capito questa unità di misura e non capisco quella sia la derivazione, dire a cazzo di cane. Cosa significa?
0: Non lo voglio sapere, qualunque cosa sia,
1: ma hai fatto così male?
0: Voglio essere ignorante.

0: I cosmonauti borghesi su Radio Kiss Kiss, mentre abbiamo lanciato un'inchiesta che manco a Quark in tanti anni, nemmeno lì ci colò, ma sembra che questo fatto del cane sia perché il cane lo mette un po' dappertutto. Ma
1: però
0: io non so.
1: Sì, ma guarda, ti avevo detto non lo volevo sapere, lasciami sì, nell'ignoranza.
2: Da noi c'è un detto ben preciso dove quando tu non sai la definizione di un colore, quindi non lo puoi specificare, si dice il colore cane che fui, tradotto è cane che corre, che fugge. Più che corre, che, tipo che scappa.
0: Il cane è
2: boh, non so perché questa cosa.
1: Ma sai che anche altri ascoltatori hanno segnalato questa cosa? Color cane che scappa. Che colore sarà?
3: Non lo so. A me ha sempre fatto ridere. C'è più corna che in cesto delle lumache.
1: Molto calzante, andiamo avanti.
4: Appena parlato il capo, ti sei messo a pecora.
1: Anche questo parallelismo ci sembra sì, calzante.
5: Sei una panterona oppure sei un pesce lesso.
0: È
1: molto
0: vero,
1: utilizzato.
0: Però panterona è inteso come
1: una donna molto procace, prosperosa. Sì.
0: Lucilla è una panterona. Audacia,
6: sì. Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
6: Ricordo che a volte mio suocero buonanima diceva a mio cognato: te sporco come i piedi della scioscia. Cioè sei sporco come i piedi della chioccia. Ciao.
0: I piedi della chioccia.
1: Sarà andato a controllare i piedi della chioccia per vedere come erano sporchi. Perché stanno nel pollaio, giustamente.
7: In culo alla balena.
0: Attenzione.
7: Si dice quando si vuole fare un buon augurio a qualcuno che va a pesca.
0: Perché?
7: Perché attorno alla balena nuotano sempre tantissimi pesci.
0: Ragazzi.
7: Ecco perché si auspica una pescata ricca. Diana da Ferrara.
1: Ma Diana, visto che sei di Ferrara e sei anche così sagace, ci spieghi anche in privato perché si dice
0: della
1: gatta.
0: Io
1: che Paolo
0: non
1: ci dormirà stanotte.
0: Non so da dove arrivi questa cosa della gatta, che è avere un forte raffreddore.
1: Allora dopo chiamiamo Diana, che sicuramente avrà una spiegazione.
0: Andremo a casa col dubbio, ma nel frattempo anche noi siamo pronti per lasciare la linea a Marco e Raf, che li vedo già pronti nell'altro studio, che si stanno preparando, e chiudiamo la puntata con una bellissima history dal 2002. Arriverà Moby con We Are Made of Stars.
1: Salutiamo Andrea Cimino in regia, la regia TV Luigi Fischetti, Arduino Gentile, Giuseppe D'Amelia. Noi ci risentiamo domani sempre qui su Radio Kiss Kiss a partire dalle 12 con la Trend Zone. Paolo,
0: e saremo
1: giornata.
0: Veloci come delle gazzelle.
1: Esatto, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Kiss 14 in punto, la Chiara Mansino, redazione Giovanni Gioschi, Imperatore in regia. Per quelli che ci stanno ascoltando e ci stanno guardando, Gioschi ha il dente del giudizio, gli sta uscendo del giudizio.
1: Ce l'hanno tutti, qualcuno però non l'ha sviluppato.
0: Gli sta uscendo dente del giudizio.
1: Sì.
0: E sta soffrendo. E Gioschi, ha bisogno di una mano.
1: Gioschi, ti devi prendere un cane per soffrire
0: meno. Oggi parleremo di denti del giudizio.
1: No, non esageriamo.
0: Preparatevi
1: adesso.

0: difficoltà, non riesce a parlare, non riesce a mangiare, non riesce a baciare.
1: No, non sorride.
0: Non sorride.
1: Adesso, perciò ho detto il cane, perché il cane ti fa sorridere.
0: Ha questo problema al dente, la radio può aiutare Joschi. Se qualcuno ci può dire cosa deve fare per combattere il dente del giudizio, scriveteci, iniziamo così il programma, poi diciamo di che cosa parliamo, perché non lo posso vedere così.
1: Il dolore del dente del giudizio è una cosa che accomuna sicuramente molti italiani, magari anche molti ascoltatori.

0: per il test del giudizio, sì, dici di mettere un chiodo di garofano sul dente.
1: No, un chiodo.
0: E il chiodo di garofano è un antisettico e funziona. E poi fasselo levare il prima possibile, perché una volta levato il male passa. Baci, Beatrice.
2: Ciao, ciao Beatrice, che bel nome che hai. Che cos'è il chiodo di garofalo? Un fiore.
3: Non l'avevo mai.
1: Il garofano.
2: Garofano. La,
1: no, mai... immagino una crema in questo caso. Non ne ho idea, però sicuramente qualcosa per alleviare il, un palliativo, però, se posso.
2: Qualcuno ci dica cos'è il chiodo di garofalo.
4: Buon pomeriggio. Ciao. Marco e Raffo. Il dente del giudizio, se fa male, va tolto.
1: Ah, va tolto.
4: Francesco sarà manda a Cagliari.
1: Ciao Francesco, un dentista forse era.
2: Quanto
1: non lo so.
2: Costa togliere il dente del giudizio?
1: No, non lo so.
2: Parliamo adesso. Di 500-600 euro.
1: Non è tanto quanto costa il dolore che provi. Certo, fai l'anestesia, quello che vuoi, però poi dopo stai un po' male.
2: Chi ce li ha 500-600 euro? Gioschi? Vabbè, Gioschi, ci sono gli amici. Qualcuno aiuti Gioschi?
1: Sì, oggi stiamo facendo una puntata su questo, sul tirare, sul morale. Mi hai abbattuto.
2: Sì,
1: in questo caso del nostro regista. Gioschi, ma io il consiglio te l'ho dato. Ti devi prendere un animale domestico. Un cane, un gatto.
2: Anche il dolore non ti fa passare.
1: Sì, però almeno ti fa distrarre.
2: Sì.
1: Capito? Se tu sei distratto, non pensi al tuo dolore. E per esempio, no?
2: Ti fa Gioschi, male... ti stai distraendo ascoltando il programma? No, stai soffrendo, sì.
1: Allora, per esempio, Raff, ti fa male il piede?
2: Sì.
1: Se io ti do uno schiaffo sul braccio, la tua concentrazione.
2: Io ti do un pugno in bocca.
1: Perfetto, la tua concentrazione andrà sul braccio. Mi ha scritto Alessandra, la dentista che sta ascoltando il programma. Vediamo.
2: Che dice?
1: Ma quando mai fa male togliere i denti del giudizio? Mi ha appena scritto su WhatsApp. Vabbè, però neanche che ti arrabbi, dentista.
2: Cioè, allora, vedi?
1: Un attimo, ok, vabbè. Comunque abbiamo letto il suo messaggio in onda.
2: Il parere di un esperto.
5: Il chiodo di garofano lo trovi come spezie anche al supermercato. E quindi lo puoi usare per tante cose, sia nella cucina, sia nei dolci.
1: No, pensavo che per il dente era per il dente. Tipo una crema. Va bene, dai.
2: Gioschi, vai al supermercato, chiedi il dente del chiodo di garofano.
1: Sì.
2: Garofano. E attacca un quadro. E togliti sto cazzo di denti, allora.
1: Perfetto, possiamo iniziare, Dedi Kiss? Dai, Rihanna.
2: Iniziato.
1: Su Radio Kiss Kiss. No, dico, possiamo iniziare con l'argomento. I want you.

0: Devi fare il risciacquo con acqua ossigenata finché il molare viene tolto. Un po' di antibiotico e puoi sopportare fino al giorno del dentista.
1: Allora, guarda, a me piace che i nostri ascoltatori riescono a dare dei suggerimenti che magari noi non sono venuti.
2: L'acqua ossigenata sta bene su tutto. Avevamo preparato il programma, volevamo parlare di figli, di cani, di bambini. Poi c'è stato questo imprevisto di Joschi, che gli sta uscendo il dente del giudizio, no, e allora ci siamo chiesti,
1: sta proprio male, non riesce a
2: parlare. Perché non parliamo di imprevisti alla radio, visto che gli imprevisti sono all'ordine quotidiano di tutti quanti, di tutti gli italiani e non solo. L'imprevisto di Giovanni oggi è che gli sta uscendo questo dente del giudizio, sta malissimo, non riesce a parlare. Io questa settimana ho avuto un imprevisto, ho dovuto cambiare le quattro ruote della macchina, pensavo di dover cambiare solo una ruota. Cavolo, si è bucata la ruota, c'ho la pressione a 0,7, pure io dentro di me c'ho la pressione a 0,7, sto per svenire, boom, 300 euro ho cambiato, imprevisto.
1: Io ero in macchina in quel momento e Raf mi fa: perché c'ho la ruota a 0,7? Io, boh, sarà bucata, mi affaccio,
2: e come si è bucata?
1: Mi affaccio al finestrino, era bucata.
2: Che?
3: Ragazzi, non ho mai sofferto come in questo momento per il dente del giudizio.
1: Anche tu?
3: A 42 anni ha deciso di svegliarsi.
1: Mamma mia,
3: ma non
1: è vero.
3: Solo, ha una radice è così complicata che dovrò fare l'operazione in ospedale.
1: Non c'è età, non c'è età. Ragazzi, non c'è età per sta roba.
2: Se è una radice complicata, è una radice quadrata.
1: Va bene, chissà perché immaginavo volessi dire questa stronzata.
2: Vabbè,
1: detto ciò, visto che adesso dedichiamo la puntata agli imprevisti, e l'imprevisto è proprio il fatto che non era previsto,
2: per non far sentire Giovanni da solo,
1: l'ultimo,
2: condividete se vi va, esatto, l'ultimo imprevisto, un imprevisto che vi ricordate che c'è stato nella vostra vita.
1: Sì. Magari abbiamo detto ultimo perché magari è quello che vi ricordate, ma potrebbe anche essere di un po' di tempo fa, che però vi ricordate anche molto bene, che sia fisico o semplicemente situazionale.
2: Imprevisto più anche importo, perché quando
1: nel
2: c'è
1: caso,
2: l'imprevisto
1: nel caso, sì,
2: c'è anche l'importo economico.
1: Al 347 490 0042, messaggi scritti oppure note vocali, li aspettiamo su Kiss Kiss. Che nome?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: che bella vita.
1: Che bella vita è proprio il titolo di questa nuova canzone di Ariete con Angelina Mango. 3:20 di questo mercoledì. Raff, un sacco di nostri ascoltatori, a proposito di imprevisti, ma legati agli animali che magari incontrano lungo il percorso tra casa e lavoro o anche in vacanza, sì, ci stanno scrivendo, ci stanno mandando i vocali proprio su questo.
2: Il viaggio ci riserva sempre delle sorprese, non tutte hanno quattro ruote.
3: Ciao, buongiorno Kischi, sono Elena di Seggiano, provincia di Grosseto. Sì. Io incontro tutte le sante mattina, ho una Volvo, ho un TAS, ho un capriolo, ho un cinghiale, faccio la strada della montagna per 30 km.
1: Accompagnata dagli animali.
2: Il capriolo non l'avevo mai sentito, come è fatto il capriolo? Come
1: no, la domanda non è come è fatto, ma cosa fa il capriolo?
2: Cosa fa il capriolo?
1: Le capriole, ovviamente. Questa è una battuta di scuole medie, andiamo avanti.
4: Marco e Raff, quest'estate siamo stati a Villa Lago e in serata mentre ci accingevamo a tornare al bed and breakfast, giù ci aspettava l'orso che beveva da una pozzanghera.
1: Bellissimo.
2: E quando incontri l'orso e non fa così.
1: Che questa è l'aquila.
2: Questa è l'aquila.
1: O il falco.
2: Dicevo, quando incontri l'orso,
1: sì,
2: lì so cavoli, cioè ti blocchi,
1: ti pietrifichi.
2: Questo è il cinghiale, Joski.
1: Sì, sì.
2: Dicevo, quando incontri l'orso, lì ti pietrifichi.
1: Gli esperti ci dicono
2: di
1: rimanere immobili. Un po' di tempo fa ho visto un video su Instagram dove proprio una turista, ma non mi ricordo quale paese stesse visitando, forse proprio il nostro, aveva avuto un incontro ravvicinato con l'orso. L'orso addirittura si avvicinò ad annusarla e lei pietrificata, perché il consiglio è questo: non scappare, perché tanto ti becca se ti vuole inseguire, quanto rimani immobile.
5: A me si è capitato, dato che abitavo in un paese di montagna, una sera stavo tornando a casa e mi hanno attraversato la strada una famiglia di cinghiali anche abbastanza grandi.
2: Ah, eccoli.
5: Ciao,
2: ma qualcuno che ha incontrato scoglia.
1: Che sono io qua. Questa è una famiglia di cinghiali inferociti, Joski dalla regia.
2: Sono i cinghiali con la bronchite.
1: Comunque sì, sta dicendo scoiattoli, ma
2: c'è qualcuno che ha mai incontrato un scoiattolo?
1: Sì, a Londra, oh,
2: l'asino.
1: C'è il parco pieno di scoiattoli.
2: Il cavallo, l'anatra, le oche.
1: Il cavallo, ma è ovvio,
2: perché
1: le
2: oche. Cinghiali, mucche, cavalli e basic.
1: Ma scusami, certo, lì. Però aspetta, tu intendi per strada.
2: La papera.
1: Ma la papera non la incontri per strada.
2: La paperella.
1: La incontri nell'agriturismo. Vabbè, abbiamo
2: che
1: finito,
2: cos'è
1: abbiamo finito
2: il
1: la
2: gallo.
1: Fattoria. Sì, questo è il gallo. Vabbè, insomma, oggi stiamo parlando di imprevisti, piccola parentesi sugli animali, ma in generale continuiamo l'ultima mezz'ora appunto sugli imprevisti.

0: Ti schissa a te che sei fissato con i capelli. Almeno una volta a settimana devi andare dal barbiere. Ti schissa a te che non c'è niente che ti dia più adrenalina del pugilato. Ogni allenamento dai tutto. Tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store. Yes,
5: yes. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon. Yes,
6: yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: vinci.
1: Pronti, partenza via, pronto, chi è? Quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Bravo, hai vinto la maglia dei 50 anni di Kiss Kiss.
2: Hai fatto un po' quello che sta succedendo nelle ultime settimane, non solo nel nostro programma, ma in generale un po' in tutti i programmi di Radio Kiss Kiss. Quando sono anche le 3:30 di questo mercoledì, proviamo a chiamare a caso qualcuno che ha interagito su WhatsApp, e quindi appunto abbiamo il numero proprio perché ha interagito. Se risponderà alla domanda quale radio ascolti, ascolto Kiss Kiss da 50 anni, si becca proprio la maglia celebrativa del nostro 50esimo compleanno.
1: Intanto c'è un ascoltatore che...
3: Pronto?
1: Quale radio ascolti?
3: Pronto?
1: Quale radio ascolti? Ascolti?
3: Mi senti?
1: Quale Pronto? Radio ascolti?
3: Ciao, ascolto Radio Kiss da 50 anni.
1: Meno male! Io ti sento, tu mi senti?
3: Come
2: ti chiami?
3: Sono Claudia.
2: Ciao Claudia, ciao, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Allora, brava perché hai risposto correttamente. E visto che oggi stiamo parlando di imprevisti e tu hai interagito col programma di oggi, un imprevisto non so che avevi raccontato o commentato su WhatsApp.
3: Sì, avevo raccontato un mio imprevisto, ossia quando sono andata a vedere con la mia migliore amica a Venezia l'Amerigo Vespucci.
2: Sì,
3: la
2: nave.
3: Ecco. Mm-hmm. Esatto. E ci siamo perse in chiacchiere per visitare la nave, abbiamo perso l'ultimo treno della giornata e due signori che abbiamo conosciuto in coda per visitare la nave ci hanno portati a casa, ma hanno fatto tipo 50 minuti di auto per accompagnarci a casa.
1: Meno male, tu e la tua amica siete le numere uno. E grazie a questa cosa hai vinto la maglia dei 50 anni. Kiss Kiss a te.
3: Grazie.
2: Ciao, ciao Claudia,
3: ragazzi.
2: Un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao,
2: buonanotte. Ciao.
1: Ciao.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: 50 anni di Radio Kiss Kiss, questo gioco si fa per tutta la giornata in ogni programma durante il palinsesto, sì. Quindi non vi preoccupate, perché anche nei Corrieri di Kiss Kiss potreste vincere questa maglietta, e anche con noi domani a partire dalle 14 fino alle 16.
1: Allora, prima Claudia, sempre ascoltatrice, ha vinto la maglia, ci ha anche raccontato un suo imprevisto legato a un viaggio. Gli imprevisti nei viaggi ne sono tantissimi. È successo anche a una famiglia irlandese di Dublino che è venuta qui in Italia, in Toscana, a fare appunto una gita, ma il papà, quindi il padre di questa famiglia, ha perso la fede nuziale nel fiume.
0: Infatti conosco questa storia. Quando il padre perde la fede nuziale, la prima cosa che ha detto è stata: il mio tesoro, ho perso il mio tesoro.
1: Sì.
0: Dov'è?
1: Vabbè, che possiamo andare avanti sulla
0: storia. Sì.
1: No, allora, la storia qual è? Il fatto che tre ragazzi toscani che si trovavano di lì a passare
0: hanno trovato l'anello.
1: Si sono tuffati nel fiume.
0: Hanno creato la compagnia dell'anello.
1: Aspetta, no.
0: Frodo, Bilbo e...
1: Hanno trovato l'anello, ma non l'hanno trovato in quel momento. Cioè, loro stavano passando, sono tornati al fiume in quel punto, hanno trovato l'anello, che per fortuna la corrente non se l'ha portata, gliel'hanno riportato a Dublino una settimana dopo. Sono diventati grandi amici, hanno festeggiato insieme questa cosa. È notizia di quest'estate, ma sicuramente è un imprevisto anche quello di perdere la fede nuziale nel fiume.
0: Da qui è nato il nuovo Signore degli Anelli, ambientato in Irlanda.
1: Tutte oggi te le stai giocando.
0: Bilbo Baggins, Frodo Baggins, Bulbo Baggins.
1: Va bene.
0: E poi, vabbè, ovviamente.
1: Hai finito il repertorio?
0: No. Sì, okay, queste
1: allora,
0: sono
1: andiamo avanti
0: cose.
1: Col nuovo repertorio di Levante. Proprio perché ieri è venuta negli studi di Radio Kiss Kiss. Infatti, siamo salutati. Sta facendo Miss Store.
0: Una bella chiacchiera fatta con Stefano Piccirillo. Ieri sera l'ho ascoltata.
1: Esattamente. Infatti, ha fatto proprio una chiacchiera con il nostro Stefano. E questo è il nuovo singolo del nuovo album estratto.

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Yuhu, calciolone!
2: Cos'è?
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss, dip.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Kiss, kiss.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: di felicità. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Telefonata di oggi, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Daddy Kiss, dalle 14 alle 16 si parla di imprevisti. Anthony, imprevisto da raccontarci.
1: Pronto?
2: Ciao, pronto.
1: Eccolo, allora Anthony, oggi abbiamo parlato di imprevisti legati ovviamente a tipo la macchina, i viaggi, sì, gli animali, ma tu ne hai uno legato alla macchina fotografica.
2: Più o meno la macchina fotografica,
1: vai,
2: esatto.
1: Vai, vai, ti ascoltiamo.
2: Praticamente mia moglie fa il backup del telefono, essendo lei la fotografa ufficiale della famiglia.
1: Ok, ok.
2: Mette tutto quanto sul PC, sull'hard disk nuovo. Dopo circa un mesetto andiamo a riaccendere il PC, memoria bruciata. Quindi
0: colpa di tua moglie?
1: No, aspetta.
2: Diciamo che in parte sì, perché c'era un altro disk dedicato per lo stoccaggio delle foto, lei ha utilizzato quello che non doveva.
1: Ah, però... ok, ha sbagliato hard disk dove doveva salvare le foto.
0: Non hai pensato di divorziare?
1: Vabbè, non esagerare.
2: No, in realtà no, perché principalmente erano tutti viaggi che interessavano
1: a lei.
2: Più che altro lei, quindi la sua soluzione è stata: rifacciamo tutti i viaggi.
1: No, bellissimo. Questa è un'ottima soluzione. Scusa, più o meno quanti viaggi c'erano su questo hard disk?
2: Quanti viaggi c'erano? 5-6 viaggi, Thailandia, Maldive.
1: Scusami,
2: Amsterdam,
1: Anthony, c'è
2: Finlandia.
1: Tua moglie in sottofondo, abbiamo sentito.
2: Sì, passacela,
1: arrivata a casa. Passacela un attimo, per favore.
2: Eccola là.
3: Ciao a tutti.
0: Moglie, come è possibile?
3: Non lo so, io e la tecnologia, quando pare, siamo due cose
0: tecnologia.
1: Però posso dire, hai trovato subito l'escamotage per rifare quei viaggi, tipo nei Maldive, come ci stava dicendo Anthony prima al telefono.
3: Esatto.
1: Questa potrebbe essere una soluzione. Come ti chiami?
3: Gabriella,
1: grazie, kiss a voi. Allora, buon viaggi,
3: grazie
1: per la seconda
3: voi,
1: volta. Ciao.
0: Mi raccomando, lontana dai PC, macchine fotografiche, Gabriella.
1: Salvale da un'altra.

0: No, allora Raff, scusa un attimo, è vero che manca poco alla fine di questo programma, più o meno 7-8 minuti, ma ci ha scritto Mario, un nostro ascoltatore, che ci ha detto che lui, l'imprevisto che ha avuto è stato che quest'estate doveva partire, doveva raggiungere la moglie in vacanza, non l'ha raggiunta perché la moglie, ci ha scritto, stava col bagnino, quindi ha dovuto disdire la vacca. Questa è una storia da venerdì.
1: Chiamiamolo da per venerdì, segniamoci il numero a Nina e lo chiamiamo venerdì nello slot dei segreti, visto che il venerdì è dedicato ai segreti. Lui già ci ha fatto spoiler. Poi mettiamoci nei panni di quest'uomo che voleva andare in vacanza, rilassarsi, divertirsi, e la moglie ha deciso di stare con il bagnino.
0: Ha detto se la faceva con il bagnino della spiaggia dove appunto avremmo dovuto trascorrere le vacanze.
1: Io non so perché tutti ce lo raccontano.
0: Sono contento.
1: E questo programma piano piano sta diventando uno sfogatoio. Però evidentemente le persone sanno che noi non riveliamo mai la loro identità, sanno che cambiamo i nomi, sanno che sono degli anonimi, e quindi di conseguenza succede questo.
0: Chiaro, soprattutto in questa puntata dedicata agli imprevisti, dove per esempio Raffaella, pensate un po', ci ha detto che in Sudafrica, dove sono stati a fare un'escursione, non so se quest'estate o un po' di tempo fa, si è rotta la macchina, ma davanti avevano tutte le giraffe. Quindi lì come fai?
1: Ed è stata fortunata, pensa se aveva il leone.
0: Appunto, esattamente.

0: Grazie amici per essere stati con noi, grazie per averci scelto come ogni primo pomeriggio dalle 14 alle 16, oggi per averci raccontato i vostri imprevisti, visto che la puntata di oggi è stata dedicata a tutti quegli imprevisti che ci sono nella nostra vita.
1: Voulez-vous coucher avec moi?
0: Come se avessi accettato.
1: Vuoi passare una notte con me? Perché chiudiamo proprio con questo History Kiss che parla di una donna dove invita proprio un uomo a passare la notte con lei, questa donna bella che cammina per le strade di New Orleans.
0: Ti ricordi di che pubblicità è questa, Lady Marmalade?
1: Eh sì, certo che me la ricordo.
0: La ricordate?
1: Ci sentiamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Raf.
0: Kiss kiss a tutti.

0: deciso se mi piace di più questa versione originale o poi quella che è stata fatta negli anni 2000 da Christina Aguilera e Company, Lady Marmalade, La Belle. L'anno era il 1974.
1: Quanta cultura musicale! Eh no, ah no, Giovanni!

0: Teletubbies di Radio Kiss Kiss.
1: Ma scusa, allora è da stamattina che ci chiamano i Teletubbies perché Ciro è di arancione vestito,
0: sì, bello,
1: e io invece rappresento un rosa pallido,
0: sì,
1: ecco.
0: Un confettiello.
1: Un confettino, ma questo è solo per dirvi quanti colori contiene i Corrieri di Kiss Kiss. Bentrovati mercoledì 14 ottobre. Allora, come siamo messi oggi? Qual è l'umore? A che punto sei?
0: Non te lo posso.
1: Io ho paura perché poi ne risento io, no, tutti i colpi. Dai che si parte subito con la sigla.

0: canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Sì, veramente Animal. Comunque un sacco di amici di Radio Kiss Kiss ci scrivono che la sigla dei Corrieri è troppo bella. Però possiamo stabilire.
0: Poi molti scrivono anche che stai molto bene con Rosa.
1: Sì, grazie, grazie. Sto facendo.
0: Dovete vedere quando mette il fermaglio. Veramente molto carino. Anche l'intimo, l'intimo Rosa, molto bello.
1: La gonna, anche perché no. No, volevo chiedere agli ascoltatori, visto che la canzone dei Corrieri di Kiss Kiss, la sigla vi piace così tanto, ma da oggi alla notte di te, ma perché non la cantate con noi?
0: Così,
1: e ci mandate un bel vocalino.
0: Così invece di mettere la sigla originale, mettiamo la loro voce. Bella, mi piace questa cosa.
1: Potrebbe
0: dai.
1: Essere simpatico. Dai, vabbè, buttate.
0: Allora,
1: lì.
0: Facevamo una piccola riflessione.
1: Piccolissima.
0: Ottobre, mese delle zanzare, ragazzi.
1: Ma porca miseria!
0: Allora, che sta succedendo?
1: D'estate, evidentemente, faceva così caldo, ma così caldo che pure le zanzare, secondo me, non ce la facevano.
0: Le zanzare a luglio e agosto stavano così.
1: Esatto, stavano un po' con l'afa anche loro. Ma io adesso sono stato 10 minuti sul divanetto all'ingresso qui della radio. Ma mi hanno. Ma guarda, sono martoriato. Sembro uno appena uscito da un lazzaretto.
0: Invece,
1: pieno di ponfi.
0: Sai io cosa sto soffrendo tantissimo?
1: La mia, la mia presenza.
0: No, no, no, sto quella figura ormai. Sto soffrendo. Ma chi è? Chi sta scendendo?
1: Non lo so perché.
0: Sto giro?
1: Vabbè.
0: Sto soffrendo tantissimo. La. L'allergia.
1: L'allergia?
0: Ragazzi,
1: attenzione.
0: È una cosa incredibile. Guarda come sto abbottato.
1: Allora,
0: ma io prima ho fatto tipo 15 starnuti.
1: Ma non è che ti sei appena svegliato e adesso vuoi giustificare
0: ma
1: questa
0: no,
1: faccia?
0: Ma no, ma svegliato
1: qua.
0: Stamattina Pippo Pelo con le sue minchiate.
1: Anche a me.
0: Fa gli scherzi, le caghe.
1: Sì, sì.
0: Stai dormendo, no?
1: Allora, no, dovete sapere che ma probabilmente nei prossimi giorni nel Pippo Pelo Show ci saremo io e Ciro al telefono, ma chissà quanti altri, con una telefonata improvvisa di Pippo. Se sentite delle voci strane è perché stavamo dormendo. Pippo, le 9 del mattino per noi è l'alba.
0: Sì, ma sei tu che fai il programma la mattina, presto. E poi vai a dormire. Noi invece carburiamo diversamente.
1: Quindi allora questo è solo per mettere un po' le mani avanti, perché abbiamo 3 ore dei Corrieri di Kiss Kiss. E siccome forse non saremo proprio nel pieno delle nostre energie, è perché Ciro è super allergico, io sono stato maltrattato e bullizzato dalle zanzare. Però cercheremo comunque di tirarne fuori un'energia giusta che ci serve per questa puntata.
0: Bello, bravo. E posso andare?
1: No, non puoi andare. Devi restare qui 3 ore.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Ne vale la pena con stavo dicendo 22 Simba, un po' all'inglese. 16-12 minuti, questi sono i Corrieri di Kiss Kiss ed è mercoledì.
1: Mercoledì.
0: Sono molto contento.
1: Perché?
0: Perché è metà settimana, poi
1: ma
0: sai che...
1: Ma tu ci hai fatto, guarda, l'hai detto settimana scorsa che i primi tre giorni della settimana
0: volano.
1: Poi giovedì e venerdì rallentano.
0: Porca miseria, cioè dal giovedì al venerdì ci vuole una settimana solo dal giovedì al venerdì.
1: Una settimana per arrivare al venerdì sera.
0: Però ce la faremo.
1: Ma va bene perché abbiamo voi e soprattutto c'è Giovanni che ci voleva dire
0: che cosa?
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora ragazzi, fermi tutti perché oggi è 14 ottobre.
0: Siamo d'accordo, lo abbiamo appena detto. Poi
1: ed è giornata mondiale del fuori luogo.
0: Attenzione,
1: tutte le persone che tu dici eccolo qua, ma tu sei sempre fuori luogo.
0: È vero,
1: ma
0: è
1: come
0: vero.
1: Si fa?
0: No, che poi uno dice quindi la giornata mondiale. Io per esempio mi sono chiesto, ma io sono una persona spesso fuori luogo? No, io sono uno che fa spesso gaff.
1: Sì,
0: che
1: esatto,
0: sono due cose diverse.
1: È vero.
0: Il fuori luogo, facciamo un esempio.
1: Sì.
0: Vai a un funerale e dici dai, almeno oggi non ho lavorato a qualcuno.
1: Sì.
0: Almeno oggi abbiamo saltato il lavoro. Brutto.
1: Quello è fuori luogo.
0: Oppure che ne so, il capo fa una riunione, annuncia tagli di stipendio a tutti e tu dici quando vado in ferie io però?
1: Esatto.
0: Capito, uno dice ma che c'entra adesso?
1: Stiamo parlando di altre cose, è vero. Secondo te io sono fuori luogo? No, dai.
0: No. Se intendi da un punto di vista radiofonico, sempre. No. Sono quelle cose che però in realtà un po' ti estraneano dalla realtà.
1: Allora, perché usare dei termini che non sappiamo usare?
0: Questo è fuori luogo, per esempio. No, quelle cose che ti fanno estraniare dalla realtà. Se tu hai un pensiero tuo in un determinato momento, senti quelle esigenza di esternarlo, poi dici porca miseria, forse non c'entrava niente.
1: Era meglio come stavo zitto.
0: Forse sì. Facciamo così.
1: Evitiamo di parlare.
0: Bravo.
1: Mettiamo un poco di musica che è meglio.
0: Che non è mai fuori luogo, quella di Kiss Kiss. Va.

0: chi schissa te che mangi tutto quello che vuoi, quando ne hai voglia e te ne freghi dei sensi di colpa. Chi schissa te che ogni mattina in auto, mentre vai al lavoro, vorresti prendere quella deviazione per l'aeroporto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss Kiss.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss Kiss.
5: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
6: Oktoberfest Calabria!
5: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
3: Kiss Kiss.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Kiss Kiss.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Kiss Kiss.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Kiss Kiss. Che bella!

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È Radio Kiss Kiss, il lusso che tutti si possono permettere, quello di ascoltare la musica più bella. Stiamo parlando di lussi nei corrieri di Kiss Kiss, ma non quella roba che dici io do uno schiaffo alla povertà perché tutti i giorni mangio caviale e champagne con ostriche. No,
1: no.
0: Dai, con quelle piccole possibilità che abbiamo però ci concediamo delle cose.
1: Esatto, e tu dici guarda io risparmio su tante cose ma questo per me deve essere importante.
0: Oh, come no.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, il lusso che io mi concedo è uscire tutti i weekend e mangiare fuori.
0: Bene, guarda che tutti i weekend
1: ragazzi,
0: mangiare fuori.
1: Grande lusso.
0: Adesso che poi soprattutto le materie prime costano un po' di più.
3: Caro Ciro, caro Alfio, chissà tutti.
0: Ciao.
3: Il mio lusso.
0: Qual è?
3: Bere bene.
0: Bravo, oh, bravo, bravo.
1: Molto interessante, bere bene. Perché uno dice sì, esco, bevo, mi ubriaco. Però attenzione.
0: No, lo sanno tutti, c'è una grande differenza.
1: No, drink è drink.
0: Tu chiedi un gin tonic per dire, è un conto che chiedi un gin tonic, un conto che poi il barista ti dice, il barman ti dice quale gin preferisce. Aglie, e lì poi aumenta il prezzo.
4: Ciao, sono Paola da Torino.
0: Ciao Paola.
4: Il nostro, diciamo così, lusso, io e mio marito che ci siamo tolti.
0: Sì.
4: È stato quello di comprarci una casa a Tenerife. Adesso siamo in pensione e quindi ce la godiamo onestamente tutta quanta. Ciao ciao.
1: Bellissimo, casa, complimenti. Posso dedicare una canzone a questa nostra amica che ha comprato casa a Tenerife?
0: Sì. Vai. Qual è?
5: Portami con te. Fammi camminare.
0: Vai, allora, scusami, amica, porta anche me, non portare solo Ciro a Tenerife. Però sta col marito, te lo voglio dire.
5: Senza cuore, parlami di te.
0: Va bene, fermo lì.
5: Mamma mia.
0: Che abbiamo ancora? Ah, altri messaggi, però la regia ci fa notare che abbiamo già esaurito il tempo a nostra disposizione. Ragazzi, il tempo è un lusso.
1: Oh, lo sai che
0: il tempo è un lusso.
1: Mi è venuta in mente una cosa che mi è successa, che è proprio lussuosa, te la dico fra poco.
0: Ma veramente?
1: Che mi è successa? Sì, sì, sì.
0: Voglio sentire. We'll

0: Ninna Nanna, vai.
1: Bello, grande Benson.
0: Benson Boone.
1: Penso che questo è veramente bravo.
0: Man in Me. Allora, sai che ci sono arrivati dei messaggi che poi fanno molto riflettere, eh? Perché questo è un programma, signori, che fa sorridere, ma fa anche riflettere.
1: Questo fa pensare molto.
0: Fa pensare molto. No, perché qualcuno ha scritto: ragazzi, il lusso che mi concedo è farmi tutte le visite a pagamento, senza aspettare di dover. Quello è un
1: bravo,
0: lusso.
1: Bravo, è vero.
0: Se tu devi andare ogni volta a pagare una visita, sono soldi.
1: Mi stavi dicendo
0: del tuo lusso.
1: Mi è successa, no, che poi alla fine non è che me lo sono tolto io, ma mi è capitato proprio, okay, che per una grande fortuna tornavo da un viaggio con un'azienda. Sai che io prima di lavorare in radio, sì, accompagnavo gruppi aziendali in giro per il mondo. Ritornavo, non ricordo se dal Vietnam o da Singapore,
0: okay,
1: verso Roma. Entriamo nell'aereo. Oh, chi è che era una hostess?
0: Tua sorella.
1: No, che mia sorella.
0: Tua madre.
1: Una mia vecchia amica che aveva fatto villaggi con me. Ci salutiamo, ciao. Io vado per prendere il mio posto. Lei da lontano mi fa:
0: aspetta, quindi un posto in economy?
1: Io il mio posto normale, economy, eccetera, pagatomi dall'azienda. E questa da lontano mi fa: ti vengo a chiamare fra poco.
0: Ma come?
1: Lascia miseria, io va benissimo. Io pensavo, poi viene, ci facciamo una chiacchierata, non ci vediamo da anni. Questa si avvicina e mi fa: prego, può seguirmi con il suo bagaglio a mano?
0: Sì.
1: Mi dà di lei.
0: Ma come?
1: Io dico: ma che stai scemo?
0: Ma no, vabbè, io prendo il bagaglio. Sarà capita la tifola,
1: capisco,
0: dai.
1: Capisco che questa mi porta nella business class.
0: Ma che sei sto
1: rumore? Ma che stai? Che sei l'aeroplano, il motore?
0: Questa è un Airbus andato a male.
1: Comunque,
0: e quindi?
1: E mi porta nella business class perché c'era un posto libero, okay, e mi fa sedere lì. Alfio, mamma,
0: perciò
1: del
0: mi tratti
1: cane
0: male, perché hai viaggiato in business class con queste compagnie importanti.
1: Ma chi è? Ma chi si lo cambia, papà?
0: Comunque, signori, nello stesso momento, nello stesso identico momento, la stessa hostess diceva a un vecchietto: si alzi da questo posto in business e vada in economy.

0: aspettare. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Kiss, kiss.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Kiss, kiss.
8: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Yes, yes.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
7: Yes, yes.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Yes, yes.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
7: Yes, yes.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Kiss, kiss.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: il lusso che mi concedo io è un dipinto di Goya ogni tanto, perché no? Ecco, potrebbero dirlo. Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya,
1: potrebbe
0: attenzione.
1: Essere il lusso, anzi un lusso, il comportamento di questo professore di economia?
0: No, ma stai scherzando? Ma che lusso? Qui stiamo parlando dell'esatto opposto.
1: Bravo,
0: stiamo parlando del premio Nobel per l'economia che è stato assegnato ieri. Lui si chiama precisamente Michael Woodford e insieme a Robert Hall ha conquistato il Nobel per l'economia perché hanno trovato dei modi per far capire alle banche e ai governi come affrontare le crisi economiche.
1: Benissimo. Insomma, premio Nobel per loro due, si sono divisi $1,200,000, quindi $600,000 a testa. Che succede? Che uno si aspetta, questo comunque ha vinto il premio Nobel, ha guadagnato una bella cifra, il giorno dopo, raga, io mi vado a fare una passeggiata con mia moglie.
0: No, questi sono quelli che vincono i gratta e vinci e partono per la crociera ai Caraibi.
1: Bravo.
0: No, invece lui alle 9 del mattino ha ricevuto una telefonata, siccome lui è anche un insegnante, un professore della Columbia University. Alle 9 riceve la chiamata che gli dice: sei vincitore del Nobel, $600,000 sono sicuramente tuoi. Lui che fa?
1: Lui va a lavorare.
0: Va a lavorare all'università.
1: Lui va a lavorare, saluta tutti.
0: E dice: scusate, ho un'agenda fitta di impegni, io oggi ho degli esami, ma tu prova a pensare
1: che studenti. Però questa, cioè, ne parliamo, è diventata notizia solo perché è un premio Nobel. Però è la stessa cosa che avrei fatto anch'io, tu lo sai, cioè. Io sono ligio al dovere. Cioè, tu oggi che è come se io domani dovessi vincere $1,000,000, non è che dopo domani non vengo.
0: No, aspetta, Ciro. No,
1: non vengo,
0: guarda,
1: qui in radio. Scusa.
0: Allora, aspetta, non è che io non.
1: Io non ci dico su!
0: Appunto, no, perché conoscendoti, non è che io non ci andrei. Ma non ci andrei non perché ormai sono ricco, vaffanculo a tutti. No, io non ci andrei per godermi un attimo il momento, cioè sarei frastornato
1: al punto tale che non
0: renderei poi.
1: Ma perché vedi, tu sei povero nell'anima.
0: Ma certo,
1: tu non ti rendi
0: so.
1: Perciò l'atteggiamento
0: io
1: che
0: sono
1: hai.
0: Povero in tutto, non solo nell'anima.
1: Sei povero di animo.
2: Ciro, ma non dici stronzate.
1: Ma chi è questo? Ma come si permette?
0: Qualcuno che
1: evidentemente... Io sono circondato da persone povere d'animo. Guarda chi entra, guarda
0: Rosario della
1: Rosario,
0: ragione.
1: Incredibile.
0: Hai ragione.

0: con Ariana Grande su Radio Kiss Kiss. Dove ce ne andiamo? Guarda te, anno 1997.
1: Ragazzi, adesso sì che parliamo di un grande anno. Perché sul lungomare di Vasto aprimmo.
0: Smettila!
1: Aprimmo una broderia.
0: Ce l'ho!
1: Ragazzi. Sì.
0: Una?
1: Broderia.
0: Ah, quindi dadi, brodi, brodi.
1: Per... negozio per rieducare ragazzini che dicono sempre bro, bro, bro. E allora là c'è uno studio.
0: Sei talmente assurdo che per quanto io mi impegni non ci arriverò mai a capire cosa sono sti negozi. Backstreet Boys, As Long As You Love Me in quell'anno.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss, kiss. Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh.
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Un saluto e bentrovati. Procede bene il post-operatorio di Papa Leone XIV dopo l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Gli esami confermano un decorso regolare, il pontefice ha ripreso a mangiare, ha iniziato a camminare e svolge fisioterapia respiratoria. L'umore è buono e la degenza dovrebbe durare circa una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sudafrica previsto a novembre. Il Papa ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipenderà dalle condizioni di salute. La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo indica nel costo dell'energia una delle principali criticità per l'economia e chiede una risposta europea coordinata e rapida, sottolineando che le regole non devono aggravare la crisi. Sul fronte internazionale mette in guardia dalle provocazioni russe e invita a mantenere il sangue freddo, accusando Putin di cercare un nuovo nemico nell'Europa. Nel frattempo il governo ha approvato il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. E la situazione in Ucraina resta sempre critica, almeno 6 morti negli attacchi russi, secondo le autorità locali, colpite nuovamente le infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Donald Trump, il quale nega che gli Stati Uniti intendano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev. Intanto Zelensky è arrivato nel Regno Unito per incontrare il re Carlo III e discutere di sicurezza con il governo britannico. Torniamo in Italia, attenzione a Genova per l'avvertenza ex Ilva, un gruppo di lavoratori in sciopero ha occupato la prefettura chiedendo garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Cornigliano. Gli operai, in mobilitazione da 3 giorni, minacciano di trascorrere la notte nell'edificio. Il ministro Urso riferisce che al momento non sono arrivate offerte per rilevare separatamente gli stabilimenti del nord rispetto a Taranto, ma la possibilità resta aperta fino al 9 novembre. I sindacati chiedono intanto un confronto urgente con il governo per tutelare occupazione e produzione in tutti i siti del gruppo. Individuati i presunti responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde di Roma, si tratta di 2 minorenni di 16 e 17 anni che avrebbero ammesso gli episodi davanti agli inquirenti, dichiarando di essersi fermati dopo aver saputo del ferimento dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. Per entrambi le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. Lo sport, calcio, Champions League, la seconda giornata delle italiane si chiude stasera con la trasferta del Como di Cesc Fabregas in Olanda contro il Feyenoord, in campo alle 18:45, poi alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale da avversario dopo la vittoria in giallorosso della Conference nel 2022, la finale di Europa League l'anno successivo e l'esonero di gennaio 2024. E con questo abbiamo concluso. Tornano Alfio e Ciro, da Umberto Aprea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
4: Oh, cari amici, cari amiche, siamo noi, i guerrieri di Kiss Kiss, in questa terza ora che posso dire sarà ricca.
5: Sarà ricca, vai, insomma.
4: Ma ricca, cioè, abbiamo talmente tante cose, quelle cose da fare che...
5: Però secondo me hai utilizzato la parola giusta, perché noi adesso, in maniera un po' semiseria, ci occupiamo un po' di consigli finanziari.
4: Consigli finanziari per i nostri ascoltatori.
5: Prendeteci proprio alla lettera. Abbiamo parlato del premio Nobel per l'economia. I Corrieri di Kiss Kiss è un programma che ancora sta aspettando il premio Nobel per la simpatia. Non ce lo danno, evidentemente qualche motivo ci sarà.
4: Vi daremo noi dei consigli, ovviamente ironici. State con noi, Cesare Cremonini.

0: Cesare Cremonini su Radio Kiss Kiss. Questo è il pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Siamo Alfio Ciro, buonasera. Non siamo dei premi Nobel per l'economia,
1: ma noi sappiamo ironizzare dandovi dei consigli finanziari.
0: Bello, mi piace un sacco.
1: Allora, abbiamo scritti qualcuno, poi ovviamente se ne avete qualcuno anche voi ce lo mandate.
0: Quale potrebbe essere un consiglio finanziario? Per esempio, vai.
1: Diversificate.
0: Diversificate.
1: Lo ripeto, ma... Diversificate gli investimenti. Non spendete tutto nello stesso bar. Cambiatene almeno tre.
0: Ma scusa, non è un buon modo. Allora io potrei dire: oh, facciamo come il governo. Tagliamo le spese superflue, il medico, la benzina, i libri dell'università, per esempio.
1: Bravo,
0: togliamo,
1: bravo.
0: I fondi, vai, togli tutto.
1: Bravo. Attenzione, i soldi vanno investiti. E Alfio ne sa qualcosa.
0: Aspetta, però
1: spende solo investiario.
0: Investiti anche, perché no? Oh, io direi anche la liquidità è molto importante.
1: È vero.
0: Dovete sempre tenere una bottiglia di vino o di prosecco in frigorifero.
1: Bravo, ragazzo, ne abbiamo un'altra? Non vivete al di sopra delle vostre possibilità. Vivete al di sopra di quelle dei vostri genitori.
0: Ma come ti permetti? Abbiamo appena finito di dire che Ben Affleck non fa comprare le scarpe al figlio. No, però allora
2: Fido,
0: facciamo
2: scusami,
0: una cosa.
2: Stai scherzando?
1: No, papà.
0: Scusami.
1: No, questa sera verrò da te.
0: Voglio diventare serio. Adesso abbiamo parlato di lussi.
1: Sì.
0: Andiamo sul rovescio della medaglia. Andiamo sul dark side of the moon. Esattamente.
1: A che cazzo sta dicendo?
0: No, ti dico, esattamente, vorrei sapere dai nostri amici che ci ascoltano quei modi da tirchi che hanno per risparmiare soldi. Per esempio, hai presente quelli che non comprano le bottiglie per metterci l'acqua, ma riciclano tutte le bottiglie del liquore, per metterci tutte le cose dentro.
1: E che ci mettono dentro? Scusa.
0: Per metterci, che ne so, il limoncello fatto in casa. Riciclano, che ne so, la bottiglia della Coca-Cola di vetro e ci mettono il limoncello.
1: Bello.
0: Ci sono un sacco di modi per risparmiare.
1: Quante cose che si fanno nella famiglia di Alfio.
0: I vostri consigli finanziari: 347-490-0042 per risparmiare. Che cosa fate voi? Al di là del lusso. Non ne parliamo.

0: 18 e 14 di mercoledì 14, pensa te, è ottobre, e siccome nei Corrieri di Kiss Kiss noi ci siamo resi conto di un'unica vera verità, oggi è difficilissimo risparmiare,
1: è molto difficile,
0: è proprio mettere da parte i soldi non ne parliamo, ma risparmiare proprio è complicato, e allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: ma quei modi per risparmiare che utilizzate voi nella quotidianità,
1: come fate? Insegnateci a risparmiare.
0: Ci sono un sacco di messaggi.
2: Riciclare per risparmiare, sì. Riciclo sempre, ho la carta da regalo perché faccio aprire piano piano in modo da poterla riciclare. Ho i fili, evito di farli strappare, e soprattutto le buste, sapete quelle buste belle colorate,
0: certo,
2: che uno poi se deve andare a fare un regalo, un pensierino lo metti là dentro.
0: Come no, hai voglia, là si risparmia. Poi vedi che c'è Francesca che dice: io per esempio per fare la spesa mando sempre mio marito con una lista, perché se vado io personalmente al supermercato, nonostante sappia bene cosa comprare, poi alla fine compro un sacco di cose in più. Furba, molto furba.
1: Sì, ma io so che poi se dai la lista a tuo marito o sbaglia.
0: Ma meglio
1: sempre
0: se dimentica qualcosa che se compri qualcosa che non ci sei, perché se vai al supermercato impazzisci. Vai.
3: Buonasera, Radio Kiss Kiss, Averio da Bari. Io per risparmiare consumo tutto ciò che ho in modo tale che poi non posso più spendere niente.
0: Bravo, è interessante, perché guarda che noi, capito?
4: Io risparmio sui barattoli, tipo quelli delle cipolline e di altre cose. Li riciclo per metterci facile le marmellate, le giardiniere,
0: bello,
4: le melanzane.
0: Le melanzane, anche no, i barattolini in ogni caso. Cioè, se tu usi un barattolo di vetro di qualunque cosa,
1: lo conservi?
0: Ma molto spesso. No, io personalmente, allora, anche se poi a un certo punto cominci a buttarli, però tutti, qualcuno lo conserva.
1: C'è stato un periodo che buttavo pure, sai cosa?
0: Che cosa?
1: Le scodelle, quelle per il cibo, per gli alimenti, perché
0: i portapranzo.
1: Perché non li lavavo? La lavastoviglie era vuota.
0: Vaffanculo,
1: la butto.
0: No, pensa, ragazzi, Ciro ogni volta che usa il water poi lo butta e ne compra uno nuovo. Non scarica, capito? Non tira lo sciacquone, butta il water e ne compra un altro. Continuiamo tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: Rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss Kiss. Che bella.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

È vero, la mattina se ne fotte, se non ti muovi è alla fine un problemone che è raccontato in serenamente, comunque la luce del giorno ma anche le luci artificiali della sera hanno il loro fascino, noi ne sappiamo qualcosa all'interno di O2 e Kiss Kiss, perché la sera festeggiamo i compleanni delle pop star e delle black star come

tecnica, così come la sua partecipazione di qualche anno fa al mitico halftime del Super Bowl della NFL. Qualcuno lo ricorderà, sui pattini a rotelle, in un cielo aperto fatto di rap, di soul, di nuovo R&B. Poi questa canzone mi fa sempre sorridere perché la collego al film The Hitch. Lui sì che capisce le donne, quando il cliente di Will Smith ballava piuttosto impacciato Yeah in modo poco elegante rispetto alla donna da conquistare, che invece aveva davvero l'eleganza con le maiuscole. È una scena molto divertente di quel film, se volete riprendetela. Tanti ricordi da sbloccare, tornerà Un anno una canzone, e questa sera il tema di Un anno una canzone è legato all'anno in cui avete conquistato, è il caso di dirlo, il diploma. Ne parliamo meglio tra qualche istante.

quando l'amico della comitiva ti racconta i vecchi tempi e tu dici: ma perché guardi sempre al passato? Guardiamo avanti, il passato e l'attualità nella stessa canzone. Chris the Surrendy con Good Old Days. Questa è Radio Kiss Kiss. Per un anno una canzone, il tema di questa sera di O2 e Kiss Kiss è l'esame di maturità. Qual è stato l'anno della maturità, quando hai preso il diploma sostanzialmente? 347 490 0042. Se vi va, ci scrivete oppure con un vocale ci incidete con la vostra bellissima voce l'anno del diploma e cosa ricordate di quell'anno. Ne avremo magari tanti a disposizione, ma con uno di voi poi faremo due chiacchiere. Quando tu pensavi: ho fatto la cosa più difficile del mondo, adesso è tutto in discesa, e dovevi vedere, hai visto magari negli anni successivi. A partire da questo momento, se volete, WhatsApp aperto in comitiva tra gli ascoltatori della sera: quando avete conseguito la maturità? T'avessi preso prima, cantava Venditti. Ora canta J-Ax con il Cile.

Quell'estate lì, 11 anni fa, o Maria Salvador, te quiero mia morra, un amore per tanti fan sparsi in tutto il pianeta e magari anche altrove nell'infinito universo, perché Taylor Swift è la numero uno delle numero uno, e un'altra numero uno per lei è Paziente Zero, Passion Zero.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona

Qualche giorno fa ho visto un reel troppo bello su Instagram dove una ragazza si commuoveva per l'house melodica all'interno di un locale all'aperto ancora in qualche parte del mondo. Che bella quella scena, e ho subito idealizzato The Bowser con Lose Myself, ma è anche la serata della Champions League, ragazzi, qui perdiamo sempre. Anche il Como nel tardo pomeriggio ha perso 3-2, complice l'infortunio del senegalese Diao che aveva portato in vantaggio i lariani. Poi subentrato al suo posto Duvikas, che però ha segnato il gol del 3-2. Per quanto riguarda il Como, che ha perso in quel di Rotterdam contro il Feyenoord, ma è in campo la Roma, e sapete benissimo che Mourinho, quando torna a Roma, scatena sempre un fatto emozionale, quasi un derby per lui. Roma-Real Madrid, siamo alla fine del primo tempo, ancora un minuto di recupero, il punteggio è di 1-1, questo per quanto riguarda la Champions League, e abbiamo messo sotto proprio l'inno adatto, speriamo che porti bene per le prossime partite, perché 3 su 4 hanno perso. La Roma in campo invece per l'ultima delle italiane in Champions per questo turno della League Phase, 1-1. Questa ce la portiamo fino al coro, così magari porta bene per le prossime volte. Potete urlare tranquillamente ora e speriamo per la prossima, che è importante, la voce di Anastasia.

Talento infinito settembre, mi devi promettere che quando la prossima donna della mia vita mi lascerà, io ti chiamo perché solo tu sai raccontare bene la fine di una storia. Capiterà prima o poi, non lo so, io ho detto stop da qualche anno a questa parte, ma non sono affari che possono interessarvi, quindi passo alla musica. 1987, in realtà l'originale era di Ray Charles, di tantissimi anni prima, ricantata dal leone di Woodstock, uomo che abbiamo avuto la fortuna quando era in vita di incontrare e intervistarlo. Joe Cocker, Unchain My Heart.

Ma le coriste di Joe Cocker, Unchain My Heart. Liberami il cuore che possa essere senza catene, questo il senso, e quando dice set me free, lasciami libero davvero, perché sono incatenato a te, il senso di una canzone che ha fatto la storia anche come cover, cantata dallo stesso Joe Cocker. Le 22, saluto i tifosi della Roma che si dividono tra l'ascolto di U2 e Kiss Kiss e la Champions League. Siamo all'intervallo 1-1, De Ron schierato dal primo minuto, l'ex atalantino segnato al 20esimo, inesorabile il pareggio di un certo Kylian Mbappé, pronti per fare insieme io, tu e Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Questa sera per un anno una canzone, il tuo diploma, la maturità raccontata, quell'anno lì e tutto ciò che girava intorno alla tua vita, i tuoi stessi sentimenti, gli amici, se sono ancora quelli, se hai rinnovato il rapporto con quella classe lì. Facciamo un esempio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maurizio da Benevento.
1: Ciao Maurizio.
2: Io la maturità l'ho conseguita luglio 82, esattamente 7 giorni dopo aver vinto i mondiali in Spagna.
1: Fantastico.
2: Bellissimo, si bello. Studiava e si faceva le sfilate.
1: È vero.
2: E poi il lunedì successivo, il 19 di luglio, ho fatto la prova orale. E poi da lì siamo andati avanti con l'università e attualmente sono un ingegnere.
1: Complimenti davvero. Hai seguito quindi il titolo specifico del diploma per poi iscriverti all'università e fare ingegneria. E magari vi mettiamo proprio la canzone dell'anno che potete nominare quando avete conseguito il diploma. Lo scopriremo chiacchierando con un'ascoltatrice e un ascoltatore con il WhatsApp aperto 347 490 0042. 20 anni dal 2006, altro titolo mondiale per l'Italia del calcio rispetto all'82 nominato dal nostro ascoltatore. Era anche l'anno di John Legend con Save Room.

0: Sai che Karol G è l'artista più ascoltata in modo allegro da parte dei fan quando fanno le pulizie, perché purifica l'anima durante i lavori domestici. È stato realizzato un vero e proprio sondaggio, verificato poi dai tanti meme e reel mentre si ascolta la sua musica, tipo Se antes te viera conocido e molto pulizie di casa, così per ricordare le cose romantiche del proprio passato. Qui con Manu Chao, gol della Roma, 2-1 su Real Madrid, ha segnato Malen qualche istante fa. Luca, buonasera, benvenuto, come stai?
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Per quale squadra tifi, Luca? Se sei tifoso. Per quale squadra tifi, Luca?
1: Ah, io sono tifoso del Milan, ma che per Natali milanesi, anche okay. Sono campano di famiglia.
0: Ti tocca domani, quindi l'Europa League.
1: Tocca domani, sì.
0: Tocca domani. Domani, se non sbaglio, giocate presto, 18:45, una cosa.
1: Sì, esatto.
0: 18:45, perfetto.
1: Troppi stranieri, però direi. Una squadra più italiana.
0: E tu, italiano doc, al telefono di Radio Kiss Kiss per ricordare un anno, una canzone, in particolare l'anno della maturità. Quando l'hai presa la maturità?
1: 1998, 6 luglio, dopo cosa la sconfitta ai mondiali di calcio.
0: Vedi, c'era un ascoltatore che ricordava la vittoria dell'82 quando si è diplomato lui.
1: Esatto.
0: Tu, il rigore di Di Biagio sulla traversa contro la Francia ai quarti di finale. Parlando invece di altre storie legate alla tua di maturità, che ricordi hai di quell'anno e di quel periodo in particolare?
1: Ma guarda, è un bel ricordo, perché qualche mese prima ho conosciuto mia moglie, che sarebbe diventata poi mia moglie nel 2012, perché sono passati tanti anni di fidanzamento, no? Di allontananza e quant'altro. E poi mi ricordo di averlo fatto a Salerno, perché io in realtà mi sono diplomato a linguistico, ma ero a Battipaglia, sono sempre in provincia di Salerno, però eravamo in fuori sede, diciamo così.
0: Ok, fuori sede, ma vi siete conosciuti a scuola?
1: Sì, ci siamo conosciuti a scuola.
0: Stessa classe?
1: No, classi diverse, abbiamo qualche anno di differenza.
0: Chi ha cominciato prima a martellare nel senso buono l'altro?
1: Ma in realtà amicizia in comune.
0: Ah, ok. Dai,
1: il linguistico è sempre stata una scuola prettamente femminile, quindi diciamo noi eravamo sempre in specialità, in un'inferiorità numerica.
0: Vedi chi nasce fortunato. Io ho fatto l'istituto tecnico industriale, dove c'erano due ragazze in tutto l'istituto, cioè
1: poverine.
0: No, fortunatamente si comportavano molto bene, anche perché proprio c'era quell'istinto protettivo, devo dire, che era una cosa bellissima a scuola, dove tu pensi, vabbè, ci sono due donne soltanto in un istituto tecnico specializzato per elettronica o informatica. Invece tutti noi eravamo davvero molto protettivi nei loro confronti, perché consapevoli che appunto potevano incontrare chissà quali insidie. Quindi devo dire una cosa bella, che potrebbe essere un tutorial parlando poi di cose attuali che sono estremamente sgradevoli, ma bisogna affrontare in qualche modo anche con la comunicazione. È un piacere parlare con te, Luca, te lo dico subito.
1: Ah, grazie.
0: 1998, per te e tua moglie probabilmente avete ballato una volta in discoteca una cosa fantastica firmata Stardust, ovvero Music Sounds Better With You. Adesso comincia ad ascoltarla, o forse già hai capito di cosa sto parlando sicuramente, e ve la dedico, che sia un ballo per la vita pieno d'amore, va bene?
1: Grazie.
0: Grazie Luca, che schifo a te. Ciao.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Kiss a te, ti hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Kiss a te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Yes, yes.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
11: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza,
3: Oktoberfest Calabria!
2: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo